A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i missili?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

1983, Cyndi Lauper, Time After Time. Vedi che passo dopo passo, bracciata dopo bracciata, siamo al giro di boa a metà settimana. Buongiorno amici, buon mercoledì impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Bello, almeno per me, uscire di casa a quest'ora del mattino e trovare 18 gradi e tu senti quel brividino che hai cercato per tutta la notte. Buongiorno amici, dicevo metà settimana, è già mercoledì 17 giugno 2026. Buongiorno, come state? Già sveglia a quest'ora, magari qualcuno ha lavorato per tutta la notte in compagnia di Radio Subasio, magari qualcuno si sta preparando invece per andare al lavoro, qualcuno al lavoro c'è già da qualche minuto oppure da qualche ora. Mi fate sapere, un po' curiosa di sentire anche la vostra voce a quest'ora del mattino, 3 480 75 80 60. Chi siete, da dove e cosa combinate in questa primissima parte di mattina? Magari qualcuno è già in viaggio, qualcuno sta partendo, qualcuno va, qualcuno viene, qualcuno torna, qualcuno parte. Dai, 3 480 75 80 60. Bello iniziare anche così, no? Cercando di fare qualche passo di danza insieme a lei, Gaia.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: su Radio, mica tanto, mica su Radio Subasio, basta. 5:18, buongiorno. Buongiorno amici, buongiorno impavidi. Dai, sentiamo i primi del mattino. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Subasio. Scongiuriamo il caldo cominciando ancora prima il lavoro. Abbiamo un panificio e qua la temperatura è già molto molto alta.
0: Aia.
1: Buona giornata a tutti, Marina.
0: Ciao Marina, sei nel mio cuore, così come sono nel mio cuore tutti coloro che hanno a che fare con forni, quant'altro, ma anche tutti coloro che lavorano all'aperto. Buongiorno anche a te. Buongiorno Gianni, in pista già da un'ora oggi, direzione Fabriano.
2: Buongiorno Vera, io sono Michele da Grosseto. Io Ciao. Sto andando al lavoro.
0: Sì.
2: Vi auguro una buonissima giornata, grazie. E volevo salutare la mia compagna Serena. Ciao Serena.
0: Michi, così fai un figurone, no? Ciao Serena, ciao Michele, buon lavoro. Buongiorno anche a Fede da Montecchio.
3: Buongiorno Subasiani.
0: Ciao.
3: A Prato c'è 20 gradi, mamma mia, aiuto. Spero siamo a metà settimana, è un poco. C'è chi viene, c'è chi va, non ti preoccupare Vera. Si va a lavorare. Buon lavoro a tutti.
0: Cinzia, cos'è questo tuono minaccioso? Si va? Andiamo a lavorare. Merck & Cremont, il

Girasole Giorgia su Radio Subasio alle 5.25. L'Italia ufficialmente un paese forestale. Ah sì, i boschi hanno superato i campi agricoli. A dimostrarlo è un nuovo rapporto Foresta in Comune, la prima indagine socio-economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani. Secondo lo studio, oltre il 75% della superficie forestale nazionale è concentrata nei comuni montani. Qui le aree verdi superano ormai quelle agricole e diventano motore di sviluppo per le comunità locali. Leggevo che tra i comuni, insomma, il comune più boscoso per esempio d'Italia è Marcetelli, piccolo centro in provincia di Rieti, dove il 98% del territorio è coperto da foreste. Complimenti. Seguono Bormida in Liguria, ma anche per

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.

Biagio Antonacci, Iris, tra le tue poesie si parlava di Italia che è ufficialmente un paese forestale. I boschi hanno superato i campi agricoli, che bello! A dimostrarlo un nuovo rapporto secondo cui oltre il 75% della superficie forestale nazionale è concentrata nei comuni montani. Sempre più comuni, comunque, caratterizzati da un'elevata presenza di foreste, stanno attirando nuovi residenti, investimenti, attività economiche grazie alla qualità ambientale, alla vicinanza con la natura, a una migliore qualità della vita. E allora, amici, questa mattina vi chiedo: c'è un luogo verde, un bosco, una zona forestale nella vostra città, nel vostro paese o appena fuori, in cui amate passare del tempo, che consigliereste? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. Annalisa, esibizionista.

su Radio Subasio alle 5.46. Buongiorno, fatemi salutare Simonetta da Terracina che lavora in pasticceria anche lì, c'è a che fare con un'alta temperatura anche da quelle parti. Ciao Simonetta, buon lavoro. Buongiorno anche a Paolo da Marciano che è già in viaggio da 2 ore per lavoro direzione Genova. Una giornata impegnativa quella di oggi, ma da domani 4 giorni di vacanza in Puglia e domani mattina si parte, scrive, per Bari per andare al concerto del Grande Vasco che fa, se non erro, 2 date a Bari, no? Il 18 e il 19. E allora buon divertimento Paolo, ma per adesso buon lavoro. Allora, si parla di zone forestali. L'Italia è ufficialmente un paese forestale. I boschi hanno superato i campi agricoli, specialmente nelle zone, ovviamente, dei comuni montani. Vi ho chiesto, c'è un luogo verde, un bosco, una zona forestale nella vostra città o nel vostro paese o appena fuori in cui amate passare del tempo, che volete segnalare? Io per esempio l'anno scorso, proprio in estate, alla fine dell'estate, ho scoperto il parco del Subasio, il parco di Villalba in provincia di Terni. Grazie Francesco. Bosco del Sasseto, scrive Pietro, un bosco fiabesco e monumentale con alberi secolari. Grazie, veramente da andare a vedere. Massimiliano cita il parco regionale dei Castelli Romani. Ah sì? Va bene, grazie. Ancora i vostri messaggi vocali, ma anche di testo, 3 4 8 0 7 5 80 60.

Gioia Combattente su Radio Subasio alle 5.54, poco all'appuntamento con l'informazione, avremo anche le previsioni meteo per sentire come andrà questa giornata. Intanto, tra le canzoni, diciamo così, più interessanti, le voci più interessanti dell'ultimo periodo, c'è sicuramente lei, Sienna Spyro, Material Love.

0: Arriva l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, le 6.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane due super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. La crisi medio orientale sul tavolo del G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. La difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e l'eutanasia è il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Tutti assolti a Milano gli 8 imputati del processo sull'urbanistica accusati di abuso edilizio per la torre. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, hanno colpito persone oneste e la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte italiana i successi della Norvegia sull'Iraq per 4-1 e dell'Argentina sull'Algeria per 3-0. Decide la super tripletta di Lionel Messi. Ora tocca ad Austria e Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione oggi e anche nei prossimi giorni garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi oggi una mattinata piena di sole in tutta l'Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità di isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore rilevamento, per lo più comprese tra 26 e 32 gradi, con punte anche di 33-34 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Le 6:07, eccomi, buongiorno, buon mercoledì. Dai, si riparte con la musica. In Tutti Svegli su Radio Subasio c'è Mango e una delle sue canzoni più belle, Lei Verrà.

e 11 minuti lei verrà, una canzone che dovrebbe ricordare l'inverno, diciamo così, la primavera, e in realtà ricorda l'estate, perché è una canzone che Mango presentò a Sanremo, al 36esimo Festival della Canzone Italiana. Non ebbe grande successo, ma esplose in radio nella stagione successiva e divenne un grandissimo successo estivo, tanto da valicare i confini italiani, tanto da avere successo anche in Europa, il video girato in Spagna, eccetera eccetera. Insomma, Mango, una garanzia. La collection delle 6, dicevo, 6 e 11 minuti, buongiorno, dai, che è già mercoledì, siamo già a metà settimana. Questa mattina si parla anche di boschi, perché secondo uno studio, l'Italia è ufficialmente un paese forestale, i boschi hanno superato i campi agricoli, a dimostrarlo appunto uno studio, insomma, in cui si dice che il 75% della superficie forestale nazionale è concentrata nei comuni montani, che attirano comunque investimenti, attività economiche. C'è un luogo, un bosco, una zona verde, una zona forestale nella vostra città o nel vostro paese o appena fuori, in cui amate passare del tempo, che consigliate di andare a respirare? 3 4 8 0 7 5 80

0: più. Radio, Radio Subasio, Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'Italia ufficialmente un paese forestale. Vi ho chiesto questa mattina: c'è un luogo verde, un bosco, una zona forestale nella vostra città, nel vostro paese, appena fuori, in cui amate passare del tempo, che consigliate di respirare, di andare a vedere, di vivere? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio. Giuseppe da Civitavecchia, dove abito io è Rumiere.
1: Sì.
2: Sta da Civitavecchia a Tarquinia. Ecco dove abito, dal mio balcone di casa.
1: Voilà.
2: Più bosco di così.
1: Sì, grazie Giuseppe per queste foto con questa distesa di bosco, ma a perdita d'occhio, e in fondo il mare. Daniela scrive: io vivo in un borgo, Casperia, incastonato tra boschi, ed è bellissima, almeno una passeggiata la consiglio a tutti. A Ravenna c'è la mitica pineta, citata anche da Dante, e dove anche lui amava andare a passeggiare. Grazie Sabrina.
3: Buongiorno a tutti, Subasiani, sono Monica da Roma.
1: Ciao.
3: Una pineta, la pineta di Castel Fusano,
1: sì,
3: tra Roma ed Ostia, meravigliosa, dove c'è anche una residenza visitabile, ma soprattutto ci sono bellissimi percorsi da poter fare con la bici, a piedi, con i propri cani, amici pelosi a guinzaglio,
1: sì,
3: e anche avere il piacere di incontrare un po' di fauna, respirare il profumo e gli odori della pineta, del sottobosco di
1: che
3: pineta.
1: Meraviglia, grazie. Ancora i vostri messaggi: 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: visti i 25 anni da questa canzone Zucchero Sugar Fornaciari, bello anche il documentario realizzato qualche mese fa con la testimonianza diretta dell'artista, ma anche tanti amici, da Bono a Sting a Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Francesco Guccini, De Gregori, ma anche Roberto Baggio, che è un grande amico di Zucchero e ammiratore appunto del cantante. Il ritratto di un grande artista italiano, il nostro Zucchero, che è anche internazionale, no? Un artista che tra l'altro è impegnato in questi giorni anche in alcuni concerti in Francia, un uomo con i suoi successi, le sue contraddizioni, ma anche le sue fragilità, insomma un documentario da vedere. Su Radio Subasio però ritorniamo velocemente al 2026 con Safe, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La sua abilità vocale le ha consentito di aggiudicarsi il premio delle radio. La prossima settimana Angie sarà qui, ospite di Radio Subasio Music Club, mercoledì 24 giugno, e canterà ovviamente anche questa, Signorina.

0: Italia ufficialmente un paese forestale, i boschi hanno superato i campi agricoli, specialmente nei comuni montani, che attirano nuovi residenti, investimenti, attività economiche. C'è un luogo, un bosco, una zona forestale nella vostra città, nel vostro paese, appena fuori, in cui amate passare del tempo e che consigliate? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: cosa mi avete raccontato.
1: Renato da Fiumicino.
0: Ciao.
1: Andate a visitare il Parco Nazionale della Sila, in Calabria. Quando si parla di Calabria tanti pensano al mare, ma c'è una montagna che al mondo non ce l'ha nessuno.
0: Sì.
1: Si scia anche d'inverno, c'è Loriga, Villaggio Palumbo, Villaggio Mancuso, ci sono tre laghi, Arvo, Campollino, Lago Cecita. C'è la biodiversità più bella d'Europa, ci sono i migliori amari, per dire, perché crescono tantissime erbe.
0: Ecco, non fermiamoci a uno.
1: La Sila è veramente uno spettacolo, unica.
0: Grazie, grazie Renato, sì, grazie. Poi ancora,
2: buongiorno Subasio, sono Simone da Viterbo.
0: Ciao.
2: Io consiglio di andare a passeggiare tra i boschi dei Monti Cimini, in particolar modo nella faggeta vetusta, patrimonio dell'UNESCO, poiché i faggi secolari che crescono lì sono una rarità, poiché crescono a un'altezza di 1000 metri sul livello del mare. Se ci si va il mese d'ottobre, in pieno periodo autunnale, ci si imbatte nei colori d'oro delle foglie del faggio.
0: Meraviglia,
2: ed è meraviglioso.
0: Meraviglia, grazie Simone. Ancora dagli ultimi 3 4 8 0 7 5 80 60 c'è Gattà.

Amici, vi aspetto e soprattutto vi invito sabato 20 giugno alle 20:30 a Castel Raimondo in provincia di Macerata per il premio Gianni Ravera, una serata con grandi ospiti, canzoni, emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio. Presentati da Amadeus sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore, Maurizio Battista. Insomma, vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo oppure in diretta su Radio Subasio.

0: Che vivi in questo mercoledì 17 giugno, a proposito di vivere zone forestali, verde, boschi della vostra città, del vostro paese o appena fuori, in cui amate passare del tempo e che ci segnalate per insomma da andare a vedere e vivere. Le Gole del Nera, scrive Lulu da Narni, percorso verde fino alla sorgente della Morica a Stifone di Narni. Grazie Lulu. Poi
1: la parte più bella da visitare è tutto l'Abruzzo,
0: tutto,
1: soprattutto
0: sì,
1: le parti di L'Aquila, Stiffe, Beffi, sottolineo Beffi.
0: Grazie amica. Ancora al 348 075 80 60, qualcuno segnala la foresta di Vallombrosa con l'albero più alto d'Italia e il parco del castello di San Mezzano con la sequoia gemella.
2: Senza alcun dubbio io consiglio la passeggiata che va da San Benedetto in Alpi alla cascata dell'Acqua Cheta, ricordata anche da Dante nell'Inferno. È un posto bellissimo, vale veramente la pena. Si parla della provincia di Forlì. Ciao a tutti, Rita da Pontassieve.

0: pittura, non credo che siano dei insomma dei pittori, un altro tipo di pittura, no? Buon lavoro ragazzi. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5, pittura nel senso di dipinto, ecco, dai, vi aspetto domani a partire dalle 5, grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima, l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Donald Trump, dopo il trilaterale con Macron e Zelensky a margine del G7 a Evian, sollecita la Russia a fare un accordo con l'Ucraina. E sull'Iran il presidente americano puntualizza: mai voluto il cambio di regime. Il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. A Evian c'è stato anche un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Trump dopo gli screzi dei mesi scorsi. È andata bene, ha commentato la premier, che ha invocato l'unità dell'Occidente necessaria in questo momento di grandi crisi. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era malato da tempo e aveva deciso di essere curato a casa. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Dai primi esami sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, emerge che la donna è stata colpita con 20 coltellate, poi il ragazzo ha cercato di darle fuoco prima di gettarla nel canale Loncon, dove ieri è stato trovato il cadavere, ad alcuni chilometri di distanza dal punto indicato dal giovane. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per il sabotaggio ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Mondiale di calcio, Lionel Messi grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0, tutte sue le reti, è il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Nella notte italiana anche la Norvegia si è imposta sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico intenso si registra una coda di 1 chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Coda anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 56 tangenziale di Napoli viene segnalata una perdita di carico lungo la carreggiata tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lungo la 12 sono segnalati cantieri tra Colle Salvetti, Firenze, Pisa, Livorno e Rosignano Marittimo. Lavori di manutenzione anche sulla 10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova e sulla 26 tra Alessandria Sud e allaccio con la 21 Torino-Brescia verso Gravellona Toce. Cantieri anche sulla statale 3 bis Tiberina e 45 tra Verghereto e Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
10: Ah, io, signor Luke. Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Siamo pronti anche stamattina e siamo tutti in piedi alle 7:04 minuti. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio. Si sta insieme 3 ore fino alle 10 e si parte con il Prefab Sprout. Bellissima questa Cars and Girls.

Cubs and Girls, bellissima canzone del 1988 firmata Prefab Sprout su Radio Subasio, e viene in mente su questo titolo il famoso detto donne dolori, anzi donne motori, gioie e dolori. Ho anticipato lapsus appunto proprio la parte finale, che poi io ribattezzerei, dai, donne e dolori, gioie e donne motori, e dai, gioie e basta, perché insomma effettivamente è un proverbio che non ci sta, non è proprio esatto. Va bene, intanto buongiorno, sono quei classici stereotipi che sono duri a morire, però effettivamente uno dice perché danno preoccupazioni, invece in questo momento appunto tante donne stanno svolgendo tantissime attività contemporaneamente, perché lo sappiamo che a differenza nostra, care signore e signorine all'ascolto, voi siete più multitasking, siete capaci appunto di fare tante tante cose contemporaneamente, mentre noi uomini siamo un po' più così, un po' più forse diesel, e un po' alla volta facciamo questo inizio di mattinata, ecco, anche in questo momento per quanto mi riguarda. Buongiorno comunque da Gianluca Giurato, vi accompagnerò per le prossime 3 ore fino alle 10 come tutti i giorni, parleremo di tanti argomenti anche stamattina, voi sarete coinvolti come sempre. Tra poco il primo degli appuntamenti che arriva in tutti in piedi è quello dell'oroscopo, come sapete a parlare in questo caso saranno soprattutto le stelle. Intanto lasciamo cantare Lady AH7, questa è Santa. Che male.

0: stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere. Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. I rapporti affettivi si approfondiscono, ma cerchiamo di essere comprensivi e come sempre sinceri. Toro, la mattinata è caratterizzata dalla luna in sestile, domiciliata in cancro. Ha un influsso forte ed è un'alleata preziosa per le nostre relazioni. Organizziamo almeno un giorno al mare. Tuffiamoci in acqua, nuotiamo tra i flutti, una gita in barca. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti. Muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Se sul lavoro siamo audaci, nella coppia diamo prova di coraggio e non sfuggiamo a impegni e responsabilità. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno in combutta con Giove trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per noi stessi. Possiamo aprire capitoli impensabili. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività, soprattutto dal pomeriggio. Una relazione alle prime battute ha un andamento ballerino? Non risparmiamo parole e gesti affettuosi. Vergine, sostenuta da Marte e Giove al mattino, la luna in cancro appoggia i nostri progetti, ci facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Alimentiamo l'ottimismo e la fiducia nelle nostre capacità con il gioco di squadra. Il gruppo è una forza. Bilancia, la luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione con il prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Il nostro rigore va moderato a favore di amabilità e gentilezza, virtù di cui siamo naturalmente forniti. Scorpione, gli influssi mattutini positivi della luna in cancro sono una benedizione per l'umore. Oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Approfittiamo della benevola disposizione di spirito per recuperare certi legami un po' traballanti. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Prendiamo il tempo che ci serve e poi agiamo. Chiudere con un passato doloroso ci porta solo fortuna. Capricorno, progetti che si arenano e vicende familiari che ci agitano, ma ogni evento grande o piccolo che sia del quotidiano è un'opportunità di apprendimento. Chiediamo pure e chiamiamo maggiori coccole e attenzioni, spesso non richieste ma tanto desiderate. Acquario, qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. La nostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi alle circostanze. Finiamo con i pesci. Situazioni favorevoli, rese più incisive dall'appoggio di Marte in sestile, sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per affari e per acquisti. Comunicazione fluida in famiglia. Spostamenti divertenti e distensivi in direzione mare, lago o spazi verdi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Più che arriverà l'amore, come canta Emma su Radio Subasio, arriverà il calore, perché sappiamo che insomma saranno giorni di caldo intenso con queste temperature che si alzano. Adesso a quest'ora è ancora abbastanza normale la temperatura nelle nostre città. Per esempio nel nostro giretto che parte come sempre dalla capitale ci sono 19 gradi a Roma, 19 anche a Milano, 20 a Napoli, a Torino abbiamo 19 gradi, Venezia invece ne ha 20, Genova sale a 21, 20 gradi a Bologna, 18 gradi a Firenze per il momento, 21 gradi a Palermo, 20 ad Ancona, 18 gradi a Perugia, anche qua diciamo ovviamente per il momento perché queste città un po' più freschine a quest'ora poi vedranno il gran caldo soprattutto nelle ore centrali. L'Aquila è fresca adesso, 15 gradi, invece Bari ne ha già 21 e Cagliari 19. Voi come siete messi invece? Beh, caldo o freddo non importa, se c'è qualcuno che festeggia gli anni bisogna comunque celebrarlo alla grande con un bel messaggio di auguri su Radio Subasio che va scritto adesso, scritto mi raccomando, 348 075

La compagnia, questa la canzone di Vasco Rossi su Radio Subasi, un'allegra compagnia è quella che ogni mattina ci accompagna. Siete voi che scrivete i vostri auguri di buon compleanno alle persone a cui volete bene. Partiamo subito allora con i messaggi. Buon compleanno Ricky, anche la giornata splende per te, oggi sono 24 e ti auguro le più belle scoperte e occasioni della vita. Ti amo mamma. Auguri alla mia meravigliosa figlia Marilena Rosa che oggi compie 9 anni, che la vita ti sorrida sempre come sorridi sempre tu. Ti voglio bene mamma Chiara. Vedi, l'amore di mamma stamattina prevale perlomeno all'inizio dei nostri messaggi. Buon compleanno invece in questo caso alla mamma, moglie, nonna più brava del mondo, mia moglie Maria, lo scrive Salvatore da Marcianise. Che bel messaggio, devo dire. Ciao Radio Subasio, volevo fare gli auguri a mio cugino Nicola di Montefano che oggi compie 18 anni e allora un neo maggiorenne, tanti saluti dalle Marche a voi ragazzi, auguri. Buongiorno Subasio da Giuseppe di Montalto di Castro, oggi volevo fare tanti auguri di buon compleanno al mio amico Russell del mercato di Montefiascone, detto anche Turan, per i suoi 18 anni. Un abbraccio e tanti gol nel tuo futuro. Allora, un campione abbiamo qui che oggi festeggia gli anni. Buongiorno, tanti auguri alla mia gattina Miami, come la città della Florida, che oggi compie 5 anni, mia compagna di vita con la sua presenza, Graziella dalla provincia di Fermo. E noi gattari in generale amanti degli animali lo sappiamo che sono come dei figli, quindi auguroni alla tua piccina pelosa. E poi tanti auguri di buon compleanno a mia mamma Gabriella di Smerillo, da tutti gli amici del bar, in particolare da me e Triscia. Questi sono i messaggi che arrivano al 348 075 8060. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra amica Valentina di Collevecchio, da Ginevra, Angelo e Francesca. Grazie ragazzi, auguri a tutti davvero coloro che oggi festeggiano, e festeggiamo appunto gli amici che oggi hanno questa giornata così speciale con una canzone di Paola Iezzi su Radio Subasio, stessa direzione.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.

Stare bene in metà, la canzone di Pino Daniele su Radio Subasio. Se tu fossi qui, continuava a cantare il grande zio Pino in questa canzone, perché magari appunto c'è chi non è lontano, non è vicino, è lontano dalla propria dolce metà, magari non lontanissimo, come succede a Francesco, che ci chiede di fare gli auguri alla moglie Alessandra, che ci ascolta su un bus blu per le strade di Firenze. Allora, l'immagine è bellissima. Intanto auguri Alessandra, tanti auguri di buon compleanno. No, perché già Firenze di per sé è quello che è, insomma, una città unica e splendida, poi su un bus blu veramente è pura poesia. 348 075 8060 per i vostri saluti e tutti i messaggi che volete mandare a Radio Subasio.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: E lui è Marco Mengoni su Radio Subasio. Sono le 7:51. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato in questa bella mattinata che qualcuno si sta godendo con calma, come Federico da Avellino, che dice: mi godo il fresco del mattino, fa anche rima, e faccio colazione sul terrazzo di casa in compagnia di Radio Subasio. Mi fa molto piacere quello che scrivi, perché dice Federico: a casa ho una radio in ogni stanza, compresi gli spazi esterni. Bello, no? Perché magari adesso tanti ascoltano la radio anche attraverso, che ne so, il telefono, per esempio, con l'app di Radio Subasio, ma c'è il computer, lo si utilizza al lavoro ma anche a casa, magari mentre uno sta facendo altre cose, e appunto si gode la radio attraverso lo streaming sul nostro sito radiosubasio.it. Però il mezzo per elezione, secondo me, a parte l'autoradio che è quello più utilizzato in assoluto, rimane la radiolina, quella anche proprio piccolina, ecco, o lo stereo, il famoso stereo che magari qualcuno accende anche a quest'ora, certo con un volume un po' più basso. Lo stereo a quest'ora fa un po' di casino, soprattutto se abitate in un condominio. Vabbè, fateci sapere anche come ascoltate Radio Subasio, questa è una cosa molto interessante da capire. Se volete, con un messaggio adesso al 348 075 8060, e come ascoltate questa canzone firmata Bruno Mars, I Just Might.

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di

0: Olli, Angelina Mango e Giuli per due come noi su Radio Subasio. Arriva l'informazione nel breaking news di TGcom 24. Manca un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. I leader del G7 riuniti a Evian in Francia ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina. Per Donald Trump, Putin deve accordarsi con Kiev. Lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha anche tentato di dare fuoco al corpo della 53enne. E quanto emerso dai primi esami sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina nel canale Long Kong, a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco sa l'attacco ai PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. Per operazioni doganali, incolonnamenti sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Pronti a raffreddare il palato?
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Siamo qui, siamo pronti per un'altra ora insieme, la seconda di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 8:03 e dal 1971 arriva Lucio Battisti, La canzone del sole.

La canzone del sole, Lucio Battisti, grandissima canzone, tra l'altro un classico della musica italiana, su Radio Subasio alle 8:08. Vediamo che è successo di importante proprio in questa giornata del 17 giugno. Partirei dal 1905, quando si effettua il volo del primo dirigibile italiano, circa 150.000 lire. Questa è la cifra che occorse allo scienziato Almerico Daschio per mettere insieme i pezzi fatti arrivare da varie parti d'Europa, con cui costruì l'aeronave italiana, primo dirigibile italiano ad alzarsi in volo. Andiamo al 1972, anno dello scandalo Watergate. Molti si ricorderanno: un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico al Watergate Hotel di Washington. Ben presto la polizia si rende conto di non trovarsi di fronte a un banale tentativo di furto, ma a una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, membro del Partito Repubblicano, poi costretto alle dimissioni. Il famoso, appunto, scandalo Watergate. E arriviamo a un altro scandalo tutto italiano, quello del 1983, con l'arresto del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, che viene appunto arrestato nell'ambito di un'operazione anticamorra poco dopo le 4 del mattino al Plaza Hotel di Roma. Dicevo scandalo perché poi si scoprirà che Enzo Tortora non c'entrava nulla, insomma, caso di errore giudiziario nei confronti di una bravissima persona che rimane nei cuori di tutti noi italiani. E di questo si è parlato moltissimo in televisione, sui giornali e alla radio, appunto la radio che ci state raccontando stamattina. Radio Subasio, come la ascoltate? Stanno arrivando foto di radioline, testimonianze, messaggi vocali, quindi tra poco sentiremo alcuni di voi che ci dicono come ci ascoltano tutti i giorni. Intanto c'è Ultimo, lo sentiamo con Altrove.

Metti un po' di musica leggera, cantavano con la Pesce di Martino, musica leggerissima, anzi la mettiamo la musica leggera grazie anche a voi, perché tra poco, come sempre, arriva il Voice Box. Ogni mattina alle 8:30 c'è la vostra canzone, la scegliete con un messaggio vocale, la annunciate voi grazie alla vostra voce che registrate appunto con lo smartphone. E allora prendete il telefono e mandateci subito questo vocale dicendoci il vostro nome, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire tra una decina di minuti qui su Radio Subasio. Vocali adesso però, 348 075 80 60.

ragione Cesare Cremonini, share the love, condividiamo l'amore per Radio Subasio. Buon viaggio. Anche questo va benissimo perché in effetti molti ci ascoltano in macchina. Vi ho chiesto come sentite Radio Subasio e in tutti i modi praticamente. Leggiamo alcuni dei tantissimi messaggi che avete inviato. Francesco da Roma dice: io l'ascolto dalla radio sveglia, così impostando il timer mi addormento e mi sveglio con la vostra musica. Meraviglia, grazie Francesco. Invece Federica da Torino dice: ho una panetteria, arrivo in negozio alle 6:15 e accendo la radio prima ancora delle luci. Grande, la vostra musica è la colonna sonora del mio lavoro quotidiano. Grazie, siete fantastici. Ma perché abbiamo gli ascoltatori più fantastici del mondo, io lo dico sempre. Thierry da Parigi: io ascolto Radio Subasio ogni mattina andando a lavoro, mi dà la carica, grazie cara. Appena alzati a Cantalupo in Sabina, Radio Subasio con colazione con sfondo del Monte Soratte. Giovanni, Tiziana e Antonella, e vedi, dal Monte Soratte al Monte Subasio è un attimo grazie alla radio. Grazie anche a voi ragazzi e grazie a tutti. E più tardi continueremo a leggere i vostri messaggi e a sentire i vostri vocali per scoprire come ascoltare voi Radio Subasio. Intanto in Negramaro, la prima volta.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Voice Box.
8: Voice Box.
7: La tua voce su Radio Subasia.
9: Buongiorno Radio Subasio, questa mattina vorrei ascoltare tanto la canzone dei New Radicals, You Get What You Give, che mi dà la carica giusta per affrontare questa giornata. Un abbraccio a tutti.

You Get What You Give, la canzone dei New Radicals su Radio Subasio. Il nostro amico che l'ha richiesta ha fatto un regalo a tutti noi, perché sì, ha dato la carica a lui, ma l'ha data veramente a noi e a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Questa è una canzone che ti mette un sacco di energia. Tra l'altro stavo pensando che l'energia arriva anche proprio dal fatto che fra quattro giorni e poco meno di 2 ore sarà estate, il solstizio. Ho visto adesso, cade proprio alle 10:25 del mattino del 21 giugno, ora italiana, e allora ci sta bene anche una canzone che proprio è a tema, no? Quella di Pacifico e Marikayan, che parla di questa stagione. Poi la cosa bella, l'avete notato, che adesso fa buio tardissimo e sarà così appunto ancora per un bel po' di tempo. Le giornate si allungano proprio fino al 21 giugno, che è la giornata più lunga in assoluto, per poi piano piano accorciarsi. Intanto verrà l'estate, Pacifico e Marikayan.

0: Viva, questa è la canzone di Ligabue su Radio Subasio. Viva, come veramente state dicendo voi su di noi. Viva Radio Subasio, ci ascoltate in tutti i modi, davvero,
1: Sono Paola dalla provincia di Milano.
0: Ciao Paola.
1: Allora, io la mattina come mi alzo, colazione, accendo Radio Subasio sul cellulare.
0: Sì.
1: Con l'applicazione e poi mi trucco, faccio le mie cose, esco per andare al lavoro.
0: Bene.
1: Arrivo al lavoro, accendo il computer e metto Radio Subasio tutto il giorno. Mi fate tanta compagnia.
0: Grazie.
1: E vi voglio tanto.
0: Anche noi ti vogliamo tanto bene, quindi ricapitolando, prima l'applicazione, poi immagino in macchina mentre vai al lavoro e poi sul PC. Questi sono i tuoi modi per ascoltarci. Sara dice: accenderla è il primo gesto di ogni mattina e grazie a lei vi porto in ogni stanza della casa con una bellissima radiolina rossa che ci ha mandato, tra l'altro. Anzi, avete mandato foto di radio, impianti stereo, tutti, diciamo, gli apparecchi con cui ascoltate Radio Subasio. Maria dalla provincia di Napoli con l'app, perché dove lavoro non c'è una radio, io sono una stiratrice e non posso lavorare senza Subasio, non riesco ad affrontare la giornata. Anche voi raccontateci come ci ascoltate. Intanto arriva Olivia Dean, Man I Need.

0: Le Spice Girls su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Petroliere di Teheran hanno attraversato la zona del blocco navale statunitense dei porti iraniani in vigore da circa 2 mesi in vista della firma dell'accordo con Washington, prevista dopodomani sul Bürgerstock a Lucerna in Svizzera. Ultima giornata del G7 a Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Donald Trump. Ho sentito Putin, deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano. Gli altri leader promettono più armi a Kiev e ulteriori sanzioni contro Mosca. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Agguato mortale ieri sera a Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale. I due sicari in scooter hanno sparato ad Antonio Mauro, 48 anni, che ha cercato di fuggire a piedi nel tentativo di raggiungere il portone di casa. L'uomo era già stato bersaglio dei killer nel 2007. Tragico addio al nubilato per una 37enne di Arezzo, morta in un incidente stradale a Mykonos in Grecia. Sara Ceccantini avrebbe dovuto sposarsi sabato, lascia una bimba di 3 anni, grave una delle amiche che l'hanno accompagnata nel viaggio. Mondiale di calcio, Lionel Messi, grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0. Tutte sue le reti. È il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Bene la Norvegia, che si è imposta sull'Iraq per 4-1. L'Austria soffre, ma vince contro la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che si sta allungando sulla nostra penisola, oggi tempo bello in Italia, quindi una mattinata ovunque piena di sole e poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale. Per quello che riguarda le temperature, massime oggi quasi dappertutto in leggero aumento, per lo più comprese tra 28 e 34 gradi, e nei prossimi giorni il caldo aumenterà ulteriormente. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super. 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
18: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai, vai, vai!
3: hai
9: e altri che ti danno molto di più,
3: come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
19: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Siamo qui pronti, sono le 9.05, un'altra oretta insieme fino alle 10 con me, Gianluca Giurato, e con tutti in piedi su Radio Subasio. Dal 1984 c'è il boss, Bruce Springsteen, Born in the USA.

I pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, siamo pronti a giocare anche stamattina con una canzone che indovinerete subitissimo, perché è un po' ancora la canzone del momento, da diversi mesi è la canzone del momento, da quando vabbè, se vi dico che ha vinto è facile, insomma, ha vinto, non vi dico quale manifestazione, ma ha vinto. Poi lui ci ha rappresentati anche in Europa, insomma, ha fatto una bellissima figura, e che dire, verrà prestissimo da noi per recuperare la data che era saltata per problemi alla voce, insomma, per una bronchite, ma adesso arriverà il 29 giugno proprio qui in un bellissimo Radio Subasio Music Club. Che vi posso dire di più, insomma, avete già capito di chi sto parlando e di quale canzone sto parlando. Io non vi dico altro, vi dico solo che potete mandare un messaggio vocale con la soluzione, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta, scambierà con noi due chiacchiere qui su Radio Subasio tra qualche minuto. Mandate i vostri vocali dicendo anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate, ma prima ascoltate la clip e poi, appunto, mandate il vostro messaggio al 348 075 80 60.

0: Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Andiamo da Tiziano, che è di Pontedera, ma in questo momento probabilmente da un'altra parte, perché lui fa l'autista di professione. Vero Tiziano? Buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Allora, fai l'autista e cosa guidi in questo momento?
1: Sto guidando quei van neri con i vetri scuri per il trasporto VIP.
0: Ah, per il trasporto, capito. Quindi insomma, uno noleggia il van, però anche l'autista, quindi non deve guidare lui. In pratica funziona così, giusto?
1: Sì, funziona così, sì.
0: Ho capito. E ci sono passeggeri in questo momento a bordo con te?
1: No, in questo momento sono solo.
0: Sei solo, quindi stai andando a prendere qualcuno, immagino.
1: Sto andando a prendere i passeggeri per portarli a Venezia.
0: A Venezia, che meraviglia. Ma poi tu ti fermi là oppure torni indietro?
1: No, torno indietro.
0: Mannaggia, è perché certe volte, insomma, in certi posti ti verrebbe voglia di sostare un po', o sbaglio?
1: Sì, sarebbe bello perché sostare, ma non è possibile.
0: Non è possibile. E poi a casa magari c'è qualcuno che ti aspetta.
1: Casa c'ho la mia compagna che mi aspetta, due cagnolini e un gattino.
0: Mamma mia, che bella famiglia. Allora, salutiamo tutti, dai, prima la compagna.
1: Saluto la mia compagna che si chiama Daniela, e i miei cuccioli che si chiama uno Pandorina e una Nuvola, e il gattino che si chiama Figaro.
0: Mamma mia, vanno d'accordo cani e gatti?
1: Benissimo, lo giocano tutti i giorni, dormono insieme.
0: Bellissimo, guarda, una meraviglia. Già immagino la scenetta familiare. Ma poi avrai anche magari altre passioni, no, che non hanno a che fare con le automobili, oppure, non lo so, dimmi tu.
1: No, io ho proprio la passione delle auto sportive.
0: Ah, beh, proprio quando non guidi per lavoro, guidi per passione in pratica. Quindi auto sportive di che tipo? Sentiamo un po'.
1: Ho una Toyota MR2 Turbo che è molto simile, la scambiano sempre per una Ferrari, non è una Ferrari. Quando ero giovane correvo in macchina, in pista, e poi ho la moto e comunque quando ho il tempo libero mi rilasso a guidare la mia macchina.
0: Oh, senti, ma tu non trovi mai il tempo per fare una cosa, no? Perché insomma tu ci hai parlato di Daniela, mi pare, la tua compagna, si chiama così,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Daniela, ecco, quindi non siete sposati, ma la canzone di oggi, diciamo che in un certo qual senso vi dovrebbe invitare. Adesso non ti voglio fare una domanda imbarazzante perché so che ti coglierò la sprovvista, Tiziano, ma questo titolo un giorno lo pronuncerete secondo te?
1: Io penso di sì.
0: Ah, pensi di sì. E allora dai, questa potrebbe essere una dichiarazione, quasi una richiesta proprio della mano, no? Alla tua compagna Daniela, perché qual è la canzone di oggi?
1: Di Sandra Vinci, Per Sempre Sì.
0: Bravissimo, ti ho inguaiato, Tiziano?
1: No,
0: con questa cosa? Siamo sicuri? Va bene. Allora dai, poi ci darete la lieta novella, la notizia, quando deciderete di farlo, ok?
1: Benissimo, d'accordo, volentieri.
0: Intanto buon viaggio e grazie.
1: Grazie mille a te, a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianluca.
0: Ciao Tiziano.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: carica i video dei gattini. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: È la canzone più conosciuta dei Ricchi e Poveri, presentata a Sanremo 81 nella formazione A3 dopo l'uscita della Occhiena. Sarà perché ti amo.

Yeah, you and me, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Vi ho chiesto stamattina come ascoltate Radio Subasio, con quale mezzo. Enia da Roma dice: io soffro di subasite, praticamente vi ascolto giorno e notte, ogni stanza è una radio, che bello. Sabrina da Giulianova: siamo in Abruzzo, Radio Subasio la mia radio del cuore, mi accompagna sempre ed è la colonna sonora al lavoro nella mia edicola, quindi immagino che tu abbia una radiolina in edicola. Sonia invece cuoca nelle mense scolastiche, ci ascolta dalle 6 alle 15 mentre lavora, e sicuramente la radio insaporisce anche le tue pietanze, Sonia. Anche Vanni ci ascolta mentre cucina a Savorniano del Torre in provincia di Udine, mentre Paolo ci ascolta da Vienna e grazie a noi si sente più vicino all'Italia, ci fa molto piacere. Giovanni, Antonella e Abu da Bologna, dove fanno focacce pugliesi con la nostra musica. Salutiamo anche Antonella da Firenze, affezionata ascoltatrice da sempre. Mari da Fabriano che si trucca a suon di musica con noi, il trucco viene meglio sicuramente. Marinella da Milano a casa dice: Alexa, metti Radio Subasio, così fa anche Simona. E poi tutti gli altri, davvero grazie amici per questo ascolto così fedele. Magari molti avranno ascoltato ieri sera anche Cristiano Malgioglio nell'ultimo Radio Subasio.

dotata di grande carisma. Elettra. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca

martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: A volte capita, in effetti capita magari di svegliarsi anche presto, oppure capita tutti i giorni, Pozzo.
1: Ma tu ancora ti svegli la mattina?
0: Ma io mi sveglio molto molto presto, anche perché sai, sono qui in onda alle 7, quindi più di un'ora prima voglio già essere, insomma, in piedi per poter essere poi sveglio veramente quando
1: vado in onda. Ci do una notizia: gli italiani sono tra i più mattinieri d'Europa.
0: E questo a me fa piacere, chiaramente.
1: Guarda, questa è un'indagine molto molto interessante di cui parleremo a partire dalle 11, che mi spinge a chiedervi se voi che ci state ascoltando siete mattinieri, magari si svegliano per ascoltare te.
0: Sì, tutti, guarda, tutti quanti.
1: E se riuscite a lavorare meglio al mattino, presto o la sera, se non addirittura la notte. Come mai c'è questa predilezione per alcune fasce della giornata? Io credo che siano anche il sinonimo dell'età che avanza
0: e ci si sveglia sempre così. Prima.
1: Beh sì, perché sai, quando uno è più giovane tende a fare più tardi
0: e quindi a dormire la mattina. Certo.
1: Esatto. Poi man mano che recupera, cioè va avanti con l'età, recupera e quindi si alza prima e va a letto prima, in genere.
0: In genere
1: non ci riesco
0: così,
1: perché mi alzo presto e vado a letto tardi.
0: Ecco, quindi tu sei veramente un nottambulo e dormi
1: perché
0: poco.
1: Perché sono ancora indeciso sull'età.
0: Perché
1: forse
0: sei giovane con 3G.
1: Giovane con 3G. Vabbè, al di là di ogni tipo di riflessione, aspettiamo la vostra su questo aspetto delle vostre giornate al 348 075 8060. Siete mattinieri oppure no?
0: Ecco, e vedremo se qualcuno risponde, magari che si è appena svegliato, perché ci sarà anche chi ha aperto gli occhietti in questo momento e sta ascoltando questa domanda. Sì, magari invece qualcuno è ancora lì a sognare. Arriva Irama Cabana su Radio Subasio.

0: A Million Dreams, la canzone di Pink su Radio Subasio con la quale ci salutiamo. Vi aspetto domattina tutti in piedi, alle 7. A proposito di tutti in piedi, si parla appunto di persone mattiniere o meno nell'appuntamento di Stefano Pozzovivo che sta per arrivare, che vi accompagnerà fino alle 13. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto. Prima c'è l'informazione breaking news di TGcom 24, sono quelle delle 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, così i leader del G7 in una dichiarazione congiunta nell'ultimo giorno di vertice a Evian, concordato un aumento di forniture per la difesa aerea di Kiev e una spinta verso nuove sanzioni alla Russia. E sull'Iran accogliamo con favore l'annuncio dell'intesa, pronti a contribuire. Riapre di fatto lo stretto di Hormuz. Alcune petroliere di Teheran hanno attraversato il blocco navale statunitense in vista dell'accordo con Washington. Da 2 mesi il traffico dai porti iraniani era interrotto. La firma dell'intesa venerdì a Lucerna. Morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a lungo vicario di Roma, fu punto di riferimento del cattolicesimo conservatore dai valori non negoziabili, ma fuori dalla Chiesa è stato anche eminenza grigia della politica italiana. Un 16enne residente nel bolognese è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, possedeva manuali per fabbricare armi e documenti jihadisti. Le indagini erano scattate lo scorso autunno tramite il monitoraggio di canali web dai contenuti suprematisti. ATM sospende i 6 tranvieri coinvolti nel caso della chat in cui circolavano immagini delle passeggere estrapolate dalla videosorveglianza. La procura ha iscritto uno di loro nel registro degli indagati per accesso abusivo a sistema informatico. Anche l'azienda apre un'indagine interna. Mondiali di calcio, buon esordio per la Francia che batte 3-1 il Senegal e per la Norvegia 4-1 sull'Iraq. L'Argentina vince 3-0 sull'Algeria grazie alla tripletta di Messi. Austria-Giordania finisce 3-1. Oggi alle 19 Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Buongiorno, buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 anche in questo mercoledì numero 17 di giugno 2026. Cominciamo molto bene, Michele Zarrillo.

Rosa Blu, Michele Zarrillo ci ha riportato indietro fino al 1997 di quell'anno, questa canzone che poi è diventata un caposaldo nella produzione del grande Michele. Questa è Radio Subasio, avevate dubbi? Sono le 10, le 10 minuti, Radio Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. Dicevamo, in queste ore che abbiamo davanti ne ascolterete delle belle di canzoni, tra suoni, emozioni e qualche sogno, e come sempre spunta un motivo di confronto. Oggi ha a che fare con le abitudini quotidiane di ognuno di noi. C'è chi va a letto tardi, chi va a letto molto presto, addirittura con le galline, e chi di conseguenza si alza molto presto o al contrario preferisce poltrire fino a 5 minuti prima dell'obbligo di dover uscire di casa. Ecco, voi da che parte state? La domanda nasce da una nuova ricerca di Herman International che svela quali sono le fasce orarie in cui la popolazione dei diversi paesi è più produttiva, e l'Italia, udite udite, è in cima alla classifica dei paesi che si svegliano presto, con il 52% di lavori in più, 52% di lavoratori in più che si dichiarano molto più attivi al mattino, soprattutto se è mattino presto. Ecco, e da qui partiamo questa mattina per chiedervi quanto vi sentite mattinieri e se riuscite a lavorare meglio al mattino, presto o la sera, se non addirittura la notte, e come mai, perché a fronte di chi preferisce essere sveglio in primo mattino c'è anche chi preferisce svegliarsi un po' più tardi e completare più a lungo la giornata perché la sera si lavora meglio. Penso per esempio a tutti quei lavori che vogliono silenzio, precisione, che so, un architetto che progetta e che quindi tira fino a tardi per isolarsi completamente e rimanere meglio con se stesso. Anche questa mattina credo che ne ascolteremo diverse di esperienze, le vostre. Le aspettiamo come ogni giorno al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Lidia che ci ascolta e ci saluta da Novara. Buongiorno a te Lidia e buon ascolto a tutti anche con Fulminacci.

passato si arrende al presente. Uno dei versi di questa Lascia che io sia di Neck del lontano 2005. Ci picchia, più di 20 anni? 21? Tempo sfuggit, il tempo è prezioso, la mattina l'oro in bocca, ci hanno detto per tanto tempo. E in effetti è proprio così, se è vero come è vero che una nuova ricerca di Herman International svela quali sono le fasce orarie in cui la popolazione di diversi paesi è più produttiva, e l'Italia è in cima alla classifica dei paesi che si svegliano presto, con il 52% dei lavoratori che si dichiarano più attivi al mattino. Chiaramente, secondo lo studio, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive è influenzato da alcuni fattori come l'età, la professione e la cultura. Ma resta un dato costante: in tutti i gruppi analizzati, le persone più produttive durante il giorno sono circa il doppio rispetto a quelle più produttive la sera. Chi rende meglio invece nella seconda parte della giornata raramente supera il 20% della popolazione, una tendenza che compare più spesso tra lavoratori giovani e persone che operano in ambiti creativi. Non solo, chi è a inizio carriera ha quasi il doppio delle probabilità di essere più produttivo nel pomeriggio o alla sera rispetto a chi ricopre ruoli di vertice. Ciò detto, voi siete o vi sentite mattinieri? Ci si può sentire mattinieri anche alzandosi alle 9, alle 10. No, per dire. Comunque, al di là delle battute, riuscite a lavorare meglio al mattino presto o la sera, se non addirittura la notte, che sapete, da tempo si dice porti consiglio. Insomma, qual è la vostra fascia della giornata preferita per essere più produttivi? E come mai? 348 075 80 60.

0: Radio Subasio.
1: Avevamo parlato.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Radio Subasio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: deghi andare su deghi.it.
18: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi deghi cucinare per 16.
18: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provare. Deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Puntualmente, come arriva la bella stagione, l'estate, lei è pronta a far parlare di sé, anzi a farsi baciare con le sue proposte effervescenti. Baby K, questa è Tuca Macarena.

Listen to your heart, Roxette. Quest'aria molto anni 80. D'altro canto era il 1988, il tempo di questa canzone. Sono le 10 da 45 minuti, se volete rimettere gli orologi. Siete nel posto giusto, qui su Subasi, ora c'è Giovanotti con Alfa.

Forza della vita, Paolo Vallesi, un altro caposaldo in una storia musicale che continua. Nella mattina in cui vi stiamo chiedendo se siete mattinieri, se fate parte di quel 52% di lavoratori italiani che si dichiarano più attivi al mattino, oppure in un altro momento della giornata, per esempio la sera, se non addirittura la notte, e se sì, come mai? Ne parliamo come ogni giorno con il supporto del vostro punto di vista, di più della vostra esperienza, al 348 075 8060 di Radio Subasio. 1, 2,

0: Chi piglia io? J-Ax ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione su Subasio, è quello delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone a Evian. Ultimo giorno del G7. Nella dichiarazione congiunta i leader ribadiscono il sostegno incrollabile all'Ucraina. Trump: alzare la pressione su Putin, deve fare un accordo. Tensione nella Manica dopo che la fregata russa Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico avvicinatosi troppo per la fitta nebbia. Alcune petroliere di Teheran hanno attraversato il blocco navale statunitense intorno a Hormuz. È la prima volta in oltre 2 mesi che battelli provenienti dai porti iraniani superano l'embargo, attesa per la firma del memorandum d'intesa venerdì a Lucerna. È morto ieri a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico punto di riferimento del cattolicesimo conservatore. Era malato da tempo, a lungo vicario di Roma e poi presidente della CEI, incarnò una chiesa dai valori non negoziabili, ritagliandosi anche un ruolo come eminenza grigia della politica. Nel bolognese la Digos ha arrestato un 16enne accusato di detenzione di materiale terroristico. Il giovane possedeva manuali per la fabbricazione di armi e documenti jihadisti. Le indagini erano scattate lo scorso autunno tramite il monitoraggio di canali web dai contenuti suprematisti. L'omicidio della prof 53enne a San Stino di Livenza: a ucciderla, secondo la prima ispezione del corpo, sono state oltre 20 coltellate. Il nipote 17enne, reo confesso, avrebbe tentato di bruciare il cadavere per cancellare le prove del delitto. Potrebbe essere contestata l'aggravante della crudeltà. Mondiali di calcio: la Francia batte 3-1 il Senegal, la Norvegia avanti per 4-1 sull'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, determinante la tripletta di Messi. Vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma ci sono code tra Firenze Sud e Incisa a Reggello in direzione della capitale. Sul tratto urbano della A4 a Milano, in colonnamenti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla A9 dei Laghi, code per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Sulla A8 si resta in coda tra Busto Arsizio e il bivio per la A9 in direzione Milano. Sulla A12 Genova-Rosignano, 1 chilometro di coda tra Versilia e la diramazione Lucca Viareggio in direzione Rosignano. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti Civitanova Tolentino si è verificato un incidente a Morrovalle in direzione Foligno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente resta uno dei grandi classici di Madonna. Era il 1985, è Into the Groove.

0: Merche Cremon, Serena Brancale, Partenope, già la conquista dell'estate, sicuro, futuro, tormentone, anzi proprio imminente. Questa mattina con voi stiamo parlando di quanto siete mattinieri, posto che gli italiani sono un popolo di mattinieri. Questa ricerca ci restituisce un quadro per cui il 52% dei lavoratori si dichiarano più attivi al mattino, ma mattino presto. E da qui sono partito questa mattina per chiedervi se siete o vi sentite mattinieri, se riuscite a lavorare meglio al mattino presto, o la sera o se non addirittura la notte, e come mai. E allora cominciamo con le vostre voci.
1: Sono Valentina da Pomezia. Mio marito è mattiniero, quindi lui si alzerebbe alle 5 di mattina già pronto per andare in giro. Io no, io so dormigliona, mi piace dormire, svegliarmi con calma, fare colazione, e invece lui no, ha tutta una corsa, diciamo che lui ha tutta una preparazione, quindi si sveglia alle 4, va 800 volte al bagno e poi alle 5 è pronto, libero per andare in giro. Valentina e Marco.
0: Dire che una coppia è assortita non è sbagliare, forse ben assortita. E voi? 348 075 8060.

0: Ciao Lucio Dalla, una delle tante, tantissime canzoni che ci hanno accompagnato in tanti anni. E continuano a farlo, ovviamente. Siete mattinieri? È la domanda che vi ho posto oggi. Riuscite a lavorare meglio al mattino, presto, la sera, se non addirittura la notte? E come mai?
1: Sono Manuela della provincia di Teramo. Io quando sto meglio, rendo di più quando faccio la notte, nettamente, o il pomeriggio. La mattina ho bisogno almeno di un'ora, due ore per capire chi sono, come mi chiamo e tutto. Lavoro, ma perché lo faccio in automatico, ma io soffro proprio il sonno. Nonostante ciò mi sono sempre svegliata in orario, ma lo soffro veramente tanto. Quindi io amo l'orario pomeridiano barra serale notturno.
0: La notte c'era anche una bella canzone. C'è chi preferisce il pomeriggio, comunque la giornata avanzata, perché la mattina, come recitava la nostra amica della provincia di Teramo, c'è bisogno di un po' di tempo per carburare, si diceva.
2: Sono Ciro da Brazzano in provincia di Gorizia. Io sono molto produttivo la mattina presto, nonostante i miei 51 anni riesco molto a svegliarmi presto per finire prima la mia giornata lavorativa e arrivare rilassato la sera.
0: E qui, come dice il nostro amico della provincia di Gorizia, cominciare prima significa comunque mettere uno stop al lavoro magari un po' prima rispetto agli altri. Anche questa mi sembra peraltro un'ottima motivazione. E voi? Siete o vi sentite mattinieri? 348 075 8060.

0: ci sono costi nascosti.
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
14: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 €, solo fino al 21 giugno.

0: Asha Patley ci ha riportato indietro di parecchio nella mattina in cui stiamo parlando di essere o meno mattinieri. Il mattino a loro in bocca ci hanno detto fin da bimbi. Già, è davvero così? Per molti no. Per tantissimi sì, come ci dimostra questa ricerca che pone gli italiani in cima alla classifica dei paesi che si svegliano presto, con il 52% dei lavoratori che si dichiarano più attivi al mattino. Ciò detto, vi ho chiesto se riuscite a lavorare meglio al mattino presto o la sera, se non addirittura la notte, e come mai?
1: Sono Andrea dalla provincia di Pavia, per me la sveglia suona dal lunedì al sabato alle ore 00:30, perché faccio l'autista di camion frigo per la gran distribuzione, quindi si comincia presto e si dovrebbe, uso sempre il condizionale perché non è quasi mai così, finire presto, invece prima delle 13:30, 14 non si riesce mai ad andare a casa, ma questo è, il lavoro è così e quindi care grazie a averne uno buono, ben pagato, una buona azienda, quindi va bene così. Chiediamo ancora questi ultimi 2 anni prima della, presumo, anzi sono sicuro, nella parte mia meritata pensione.
0: Meritatissima! Certo è che poi certe abitudini nella sveglia, parliamo anche di ritmi circadiani, vanno ben oltre l'orario e l'impegno e l'obbligo lavorativo.
2: Sono Mariuccia da Napoli, io mi sveglio presto la mattina da sempre, mi piace svegliarmi insieme al sole, agli uccellini, quindi svegliarmi insieme alla natura, cioè per me è normale appena albeggia aprire gli occhi, io non ho mai usato la sveglia, mi piace godere di quel momento, un risveglio sereno, tranquillo, non c'è caos, mi piace farmi il caffè con la moka e me lo sorseggio per iniziare al meglio la giornata. Mio marito è il contrario, lui è un notturno, ma questo non vuol dire compensarsi e quindi star bene, perché alla fine ci si incontra poco. Di giorno lavoriamo e di notte, insomma, io dormo, perché per me quando arriva la sera è il momento anche piacevole, pensando al risveglio del mattino, perché mi ricarica, quindi per me viene giù la sera e io devo andare a letto. Questo forse anche, abitavo nel cortile di mia nonna, cioè abitavo lì in questa casa con il cortile, e c'erano anche le galline, c'erano i galli, per cui la mattina presto alle 5 il gallo ci accompagnava al risveglio, era bellissimo. Io ancora, è raro perché abito in città, ma quando sento qualche gallo mi vengono i brividi, mi emoziono.
0: Un gallo può emozionare di mattina presto, poi ci sono galli e galli, eh. Io ho avuto la sfortuna di incontrare una volta un gallo che cantava anche fuori orario, per così dire. Detto questo, siete o vi sentite mattinieri? Ditecelo. E perché poi? 348 075 8060.

0: sentire un senso di te, Elisa, Radio Subasio e l'essere o meno mattinieri. Non so se voi lo siete, ma molti di voi sì, a conferma di come sia serio il dato della ricerca da cui siamo partiti questa mattina, che ci racconta come il 52% degli italiani sia molto mattiniero, il che ci pone in cima alla classifica dei paesi in cui ci si alza prima. E allora vi ho chiesto se anche voi vi siete o vi sentite mattinieri, se riuscite a lavorare meglio al mattino presto la sera, se non addirittura la notte, e soprattutto come mai.
1: Sono Maria Teresa da Roma. Io sono nottambula per definizione. Io inizio a carburare dal pomeriggio intorno alle 18, posso andare avanti fino alla mattina senza nessun problema. Infatti faccio un lavoro, insomma, che mi consente anche di lavorare di notte, e in ufficio mi dicono che sono un pipistrello. Il mio metabolismo richiede questo, sono 36 anni che lo faccio e mi trovo benissimo.
0: E mi trovo benissimo un pipistrello.
2: Sono Carla da Livorno e io tutte le mattine mi alzo alle 5:15 perché devo andare al lavoro entro le 7 e poi esco alle 1. Anche quando sono di riposo bisogna che mi alzi presto, 7:30 massimo le 8, perché di più non riesco a dormire. Ormai il mio orologio biologico è diventato così, che comunque sia la mattina rendo meglio che la sera. E la sera vado a letto massimo alle 10:30.
0: Che bello questo viaggio tra le abitudini mattiniere o meno degli italiani.
3: Adele da Fermo, io preferisco molto ma molto lavorare la notte e il giorno averlo tutto libero, però purtroppo non posso, quindi lavoro mattina e pomeriggio.
0: Mattina e pomeriggio, e se la notte potessi?
4: Personalmente le ore migliori per fare qualsiasi cosa sono quelle della mattina. In prima mattina riesco a fare tanto, ho voglia di fare, di organizzare, forza fisica, la mattina vado spedita, anche perché comunque sono una persona che dorme molto poco, poche ore, per cui sono anche abbastanza mattiniera. Tranquillamente alle 5:30, alle 6 potrei anche alzarmi, a volte non lo faccio perché capisco di fare solo confusione in casa. Sono Francesca.
0: Ciao Francesca, altre abitudini.
5: Roberto D'Anzio. Sul fatto dell'orario, io ora ho 62 anni e sempre alle 6, alle 5, alle 4 mi alzo, che faccio il camionista, ma anche quando sto il sabato o la domenica che mi tocca stare a casa, sempre quello è l'orario. Ma io mi ricordo che da bambino io sempre alle 6 mi alzavo, perché ho sempre detto che la giornata è più lunga e puoi fare tante altre cose in più. Io quando mi svegliavo alle 10 così mi prendevo a mar di testa da paura, allora sono abituato a svegliarmi sempre presto. Che devo fare? Diamoci da fare, la mattina è un mozzico, si diceva.
0: La mattina è un mozzico, è vero, la mattina ha l'oro in bocca, ma è anche vero che molti di noi pensano che la notte porti consiglio. E allora ci sto bene un pensiero di John Steinbeck, lo scrittore, che diceva: è esperienza comune che un problema difficile la sera si risolva la mattina dopo che il comitato del sonno ci ha lavorato sopra.

0: Ausiri, ciao ciao Laura, ciao ciao. Adesso invece diamo il benvenuto a un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24 e quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici. I muri imbrattati con slogan razzisti e di incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne è arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini. Volto storico del cattolicesimo conservatore si è spento ieri a 95 anni. Era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco nel Milanese. Un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per una azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette-Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi 6 mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sulla nostra penisola si sta consolidando la presenza dell'alta pressione che poi occuperà l'Italia per tutta la seconda parte della settimana, favorendo anche un graduale aumento del caldo. Ma torniamo alla giornata odierna. Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato, temporaneo aumento della nuvolosità solo sulle zone montuose della penisola, con la possibilità di improvvisi isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale. Per quello che riguarda le temperature, massime oggi quasi dappertutto in lieve aumento, per lo più comprese tra 28 e 34 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: In questi giorni di mondiale di calcio, beh, la metafora tra calcio e vita ci sta proprio bene. E quale metafora migliore della leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori?

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom.
1: Tiki bom bom, Levante, fino alle 12.14 qui su Radio Subasio. Vi ricordo che il 348 075 8060 è la linea sempre aperta, che nell'arco della giornata cambia ruolo, cambia destinazione di tanti appuntamenti che fanno parte della nostra e vostra quotidianità. Intanto però con signorina c'è anche Angie.

Prendimi gli stadio, posso dire che ci sorprendete sempre un po', vabbè, voi ascoltatori naturalmente, è per questo motivo che sono nati i saluti arretrati, i protesti belli e buoni, per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, non a caso vi ho ricordato il numero perché quello lo strumento, il mezzo per arrivare sempre direttamente a noi. E quindi oggi ne ho di saluti, come ogni giorno, per Lisa che ci ascolta, ci saluta da Modena, Barbara che ci ascolta, ci saluta da San Benedetto del Tronto e Katia invece che ci ascolta, ci saluta da Sezze, siamo in provincia di Latina. Per tutti l'effervescente, anzi l'elettrica Elettra Lamborghini.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta. Radio Subasio.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
16: Ormai è equamente sospeso tra moda e musica, e l'originalità di questo personaggio musicale, beh, ha sfondato e parecchio, ne sia a dimostrazione i suoi recenti live. Achille Lauro, Comuni Immortali.

Choo in questa nostra mattina sempre più tarda che ci porta verso, beh, verso il pomeriggio, è evidente, e soprattutto verso la pausa pranzo, il cui tema scopriremo a breve proprio con chi vi accompagnerà in quella porzione di giornata. Intanto però vi propongo un altro dei duetti di questi giorni, un canto d'amore ad opera di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore. Radio
1: Subasio. Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
2: 075 80 60
1: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: nell'anima.
1: Perché ridi, Pozzo? Buongiorno. Perché pensi all'esame di maturità anche tu,
0: no,
1: di la verità.
0: Perché penso che se aprissimo i microfoni un po' prima ne verrebbero fuori di tutti i colori.
1: Sarebbe un grosso problema.
0: Ma no, ma perché noi siamo coloriti, ci piacciono,
1: certo,
0: questi scambi.
1: Siamo goliardici.
0: Esatto, ci sono delle cose un po' troppo goliardiche. Certo che oggi siamo a ridosso di un appuntamento importante per tantissimi
1: ragazzi. Che è uno degli appuntamenti più importanti della vita, no?
0: Eh sì, l'esame, l'esame di maturità. Sai che stavo pensando poco fa proprio al mio preesame di maturità, ci arrivai forse con una buona dose di incoscienza,
1: sì,
0: a posteriori,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: ero
1: sì,
0: teso,
1: anche io.
0: Però non avevo idea di, delle emozioni, avevo tante emozioni anche contrastanti. Poi invece una volta passato, ma che era, sì, tutti, pare facile.
1: A viverlo, indossa le mie scarpe, diceva qualcuno, e poi lo vedi.
0: Beh, sì, insomma, c'è anche una canzone che Antonello Venditti ha fatto diventare un inno,
1: certo,
0: che è notte prima degli esami. Ecco, proprio sulla notte noi ci vorremmo confrontare.
1: Focalizziamo
0: oggi
1: l'attenzione sulla notte che precede questa prova così importante.
0: Secondo voi la passerete in bianco?
1: Sei ragazzi su 10 la passano in bianco, magari anche per ripassare il programma.
0: Ma sì, perché non sai quello che ti capita, non sai come reagirai. Però l'importante, secondo me, è essere se stessi e provare a tirare le somme con grande onestà intellettuale su tutto quello che uno ha fatto.
1: Chissà perché poi uno è più in tensione.
0: Adesso arrivano i pensieri positivi.
1: No, sei più in tensione davanti a un orale piuttosto che allo scritto, no? Chissà perché.
0: Posso dirti che in un orale puoi sempre spiegarti, perdere più parole.
1: Infatti.
0: In uno scritto sei più coscritto, circoscritto.
1: Sei più cartucciera.
0: Dopo questa ce ne possiamo andare. Comunque, ragazzi, è un momento importante. Vivetevelo bene.
1: Sì, godetevelo proprio.
0: Godetevelo. E non è un modo di dire, veramente ci vuole un sentire particolare, abbiate almeno questa consapevolezza. Detto questo,
1: perché una volta fatto direte quelli della radio avevano ragione.
0: Sì, avevano ragione.
1: Mamma mia.
0: Va bene, quindi cosa chiediamo?
1: Se siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, oppure dormivate sonni tranquilli perché vi eravate organizzati per tempo con lo studio, però vorremmo anche la testimonianza di coloro i quali dovranno affrontare la prova.
0: Sì, e di chi gli starà intorno, tipo i genitori, vuoi un'altra tazza di caffè?
1: Proprio questa mattina ho avuto una signora, ho incontrato una signora che era particolarmente tesa perché la figlia poi
0: come
1: domani...
0: Come si chiama questa signora?
1: Simona, la saluto.
0: Ciao Simona, in bocca al lupo ovviamente, in bocca al lupo a tutti ragazzi, va di cuore. E il numero però lo vogliamo ricordare?
1: 348 075 80 60.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Invece, buon pomeriggio con le nostre canzoni, i nostri suoni e le emozioni. Intanto, però, come sempre, arriva l'informazione con un nuovo aggiornamento che è quello delle 13. E come sempre, fate i bravi.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. I capi di Stato e di Governo del G7 in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Concordato l'aumento della fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa e l'aumento della pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni. Giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso della grande moschea di un villaggio palestinese a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Sulla facciata sono state lasciate scritte in ebraico con espressioni come vendetta, sveglia ragazzi, la notte delle moschee, in fiamme anche un'altra moschea. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato nelle scorse ore dalla Digos di Verona a causa della detenzione di materiale con finalità di terrorismo, effettuata una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti del giovane. L'inchiesta sui cosiddetti safari umani a Sarajevo negli anni 90 per sparare a cittadini inermi, una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore, sono stati sequestrati questa mattina a uno dei quattro indagati. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Da mezzogiorno la camera ardente al seminario romano minore per il cardinale morto ieri all'età di 95 anni. Calcio alle 19, il Portogallo sfida la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 Inghilterra-Croazia, la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, grazie alla tripletta di Messi. Vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni, viale Zara in direzione di Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla 5 Torino-Aosta-Monte Bianco, 3 km di coda per una uscita obbligatoria tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Lungo la tangenziale nord di Milano, code per un incidente tra Monza Centro e Cinisello Balsamo in direzione della A8. Infine, lungo la strada statale 3 via Flaminia, rallentamenti per un altro incidente all'incrocio Borgo Trevi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
9: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Che ava, hum, che ava che va, hum, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
13: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Dai che inizia la pausa pranzo alle 13 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e per voi un bel classico, Gold, Spandau Ballet 1983.

diciamo che è uscita nel periodo dell'opulenza, 1983, scritta da Gary Kemp, il compositore della band. Il testo parla della ricerca del successo, no? E anche della gloria, della voglia di farcela, ma anche, diciamo così, velato da una vena di cinismo verso la ricerca spasmodica della celebrità, del materialismo, tipica appunto del periodo, perché appunto uscì nel 1983 questa canzone. Spandau su Subasio Collection delle 13 Gold, e oggi si parla inevitabilmente degli esami di maturità, una delle prove più importanti della vita, una di quelle prove che a distanza di anni te la sogni, perché ti sogni il particolare dell'esame di maturità. Magari, non so, avevi delle carenze in una determinata materia e allora come per incanto e come per magia riaffiorano alla mente quei momenti che sono assolutamente indelebili. Allora vi chiedo se siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, oppure dormivate sonni tranquilli perché vi eravate organizzati per tempo con lo studio. Ecco, mi piacerebbe raccogliere anche il parere di qualche maturando, come sarà la vostra notte prima degli esami. Se volete, come sempre, potete interagire con Subasio attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, codice d'accesso 348 075 80 60.

Coma cose, cuoricini, siete su Radio Subasio e oggi si parla degli esami di maturità, la prova più importante o quantomeno una delle più importanti della vita. Ragazzi, domani prendono il via gli esami di Stato e come sempre accade, si moltiplicano sondaggi e consigli. Cioè, stanno facendo discutere i risultati di un instant poll che ha coinvolto oltre 2000 studenti a cui è stato chiesto se si riposano la notte prima di un esame o di un compito in classe oppure se passano la notte in bianco per ripassare. I dati raccolti, devo dire, rivelano che per 6 studenti su 10 tirare tardi la sera o addirittura fare le ore piccole per finire il programma di studio sarebbe una consuetudine. Circa il 20% dei ragazzi dichiara di vivere questa situazione di forte stress e studio notturno prevalentemente durante il rush finale, no? Quando i professori si affannano per recuperare i voti mancanti prima degli scrutini. E allora, le domande di oggi, attenzione, se volete partecipare alla pausa pranzo, preparate il vostro bel chiacchierone, lo smartphone, codice d'accesso per raggiungerci 348 075 80 60. Vi chiedo, siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, oppure dormivate sonni tranquilli perché vi eravate organizzati per tempo con lo studio? Ecco, mi piacerebbe raccogliere anche il parere di qualche maturando, come sarà la vostra notte prima degli esami, e ovviamente chiudo con un bel in bocca al lupo. 348 075 80 60.

0: qualcosa di grande, anche indimenticabile direi, quello che sta per iniziare, ovvero gli esami di maturità. Siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, oppure dormivate sonni tranquilli perché eravate organizzati per tempo con lo studio? E vorrei anche raccogliere il parere di qualche maturando e vi chiedo come sarà la vostra notte prima degli esami. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Sara da Roma, io ho due figlie gemelle e entrambe hanno la maturità, una si diplomerà in scienze umane liceo e l'altra in informatica. Sono due veramente questi giorni tosti per tutti noi, in più sono anche una tutor di SA, sto aiutando una ragazza appunto a prepararsi per gli esami di maturità. L'ansia è tripla, è un momento, uno dei momenti belli della vita che poi si ricorderanno un giorno con allegria. Un bacio a tutti e in bocca al lupo.
2: Sono Margherita da Napoli. Io sono la classica secchiona che per l'esame di Stato ha fatto notti insonni, anche se ero preparatissima, infatti ho avuto il massimo di voti. Mio figlio, 18enne, domani ha l'esame di maturità, non ha aperto un libro. Dice che per lui questo esame è una sciocchezza e che come andrà andrà, tanto non ha nessun valore e significato. Credetemi, cerco di essere una brava madre, cerco di spiegargli che è sbagliato questo ragionamento, che non è così, ma non c'è nulla da fare. Ma la cosa bella però è che lui ha la media dell'8, cioè voi mi direte, allora forse non sta studiando perché si sente già preparato. No, non sta studiando perché non se ne frega proprio, non se ne frega proprio, e dice come andrà andrà.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un caricavideo dei gattini. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla degli esami di maturità che rappresentano sicuramente il primo vero rito di passaggio dell'età adulta, no? Un confine, se vogliamo anche netto, che separa l'adolescenza protetta dal futuro assolutamente sconosciuto. Grande incognita per i ragazzi, significano la fine di un'era, mentre per i genitori segnano il momento in cui i figli, diciamo così, prendono il volo, no? Scatenando una sorta di mix potente di ansia, nostalgia, speranza e chi più ne ha più ne metta. E allora siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, oppure dormivate sonni tranquilli perché vi eravate organizzati, eravate talmente pronti che non avete avuto il benché minimo problema? Mi piacerebbe raccogliere anche il parere di qualche maturando. Come sarà la vostra notte prima degli esami? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Sono Jazz da Roma e ricordo la mia maturità perché sono sempre andata male a scuola, io rimandata tutti gli anni, mi hanno pure bocciato e alla maturità mi hanno messo con 5 uno scientifico e nessuno credeva in me, ma io ho fatto l'esame più bello della storia perché ho preso 48, che all'epoca era sessantesimi, quindi 6x8 48, superando anche quelle che andavano meglio di me, e addirittura il preside rimase basito e disse: ah, se era per noi la maturità è la maturità, e so soddisfazione, ci penso ogni tanto.
0: Bella rivincita, complimenti davvero. La notte prima degli esami, un misto di insonnia, vabbè, ovviamente le canzoni, nello specifico quella di Antonello Venditti, in loop, ripassi dell'ultimo minuto, promesse solenni anche tra compagni di classe, no? Mamma mia, quanti ricordi. E allora, siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, oppure dormivate sonni tranquilli perché vi eravate organizzati per tempo con lo studio? E poi, se qualche maturando voglia di raccontarmi come sarà la notte prima degli esami, 348 075 80 60.
2: Io talmente che dormivo tranquillo che alla seconda prova scritta, compito di topografia, sono arrivato alle 9.45, già ho rischiato da un'ora, però mi hanno fatto entrare lo stesso perché ero rappresentante dell'istituto e quindi non ci hanno avuto il potere per cacciarmi via, che sennò si sarebbe fatta la rivolta. Antonello da Roma.
0: Caro Antonello, geometra, i miei rispetti. Siete o siete stati tipi da notte in bianco per ripassare, o dormivate sonni tranquilli perché eravate organizzati e vi siete organizzati per tempo con lo studio? E poi, se qualche maturando vuole raccontarmi come sarà la notte che precede l'esame di maturità, 348 075 80 60.

dotata di grande carisma. Elettra. Stravolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Nessun rimpianto. E allora 883 chiude la pausa pranzo di oggi. Grazie naturalmente per aver partecipato. L'ansia da scena muta c'è anche quella, perché oggi parlavamo degli esami di maturità, no? Il terrore totalizzante di sedersi davanti alla commissione, dimenticare ogni singola nozione studiata in 5 anni, ma questo è quasi impossibile, dai, perché insomma se c'è stata nel corso degli anni una discreta preparazione, si va davanti alla commissione con una certa sicurezza, nonostante insomma l'emozione della prova. Beh, la scarica di adrenalina pura subito dopo l'orale, quando si realizza che è finita e l'estate più lunga della vita sta per cominciare, sicuramente potrebbe essere un buon antidoto per affrontare il tutto con più leggerezza. Grazie davvero di aver partecipato all'appuntamento di oggi, lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Mary da Napoli. Ricordo il mio esame di maturità nel lontanissimo 2021 al liceo socio-psicopedagogico, vissuto con molta tranquillità. La notte prima degli orali ho dormito, ma anche prima degli scritti, con la consapevolezza che bisogna essere onesti con se stessi e quindi pensare a ciò che si è fatto negli anni precedenti.
0: Certo,
1: non
0: vedi.
1: Si può sperare di essere eccelsi solo per l'orale se magari non si è stati brillanti prima o viceversa. Quindi io l'ho vissuto in modo molto tranquillo, sereno, è andato molto bene. E la stessa cosa l'ho fatta anche con tutti gli esami universitari, sempre molto tranquillo, senza viverlo con ansia. Ciao e in bocca al lupo a tutti i maturandi, eh.
0: Ciao, grazie.
2: Io il mio esame di maturità l'ho fatto tanti anni fa, però ero tranquillissima, perché se non è l'esame che ti boccia, perché se durante l'anno sei stato bravo e hai studiato, anche se fai scena muta all'esame finale passi. E quindi è quello che ho detto alle mie figlie quando hanno dovuto fare l'esame loro, ma al contrario di me, che la notte ho dormito, loro no, non hanno dormito e sono state in tensione tutta la notte. Ciao da Giovanna.

0: Break news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ultima giornata del G7 a Evian in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, il presidente americano ha riferito di aver avuto un colloquio con Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani, imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. All'Arabia English pubblica il memorandum in 14 punti. Teheran potrebbe esportare petrolio dopo la firma, ricevendo 300 miliardi di dollari da Washington. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Da mezzogiorno è aperta la camera ardente al seminario romano minore per il cardinale, morto ieri all'età di 95 anni. Voleva colpire giornalisti e magistrati, arrestato per terrorismo nel bolognese un minorenne. Aveva manuali per costruire armi. Il sedicenne era attivo sui canali suprematisti. Sul telefono anche il video dell'attentato di Christchurch del 2019. Destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1,2 miliardi di risorse del PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria già riprogrammate, per ampliare l'offerta di alloggi sociali e di abitazioni a prezzi accessibili. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto sul piano casa all'esame della Camera. Calcio, alle 19 il Portogallo sfida la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Ieri vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria. Vittoria anche per l'Austria, 3-1 contro la Giordania. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente causa code sulla 1 Firenze-Roma tra Orte e Magliano Sabina verso Roma. Sempre in autosole sul tratto Milano-Bologna per un altro incidente, rallentamenti tra l'allacciamento A22 Reggio Emilia in direzione di Milano. Sulla 16 Napoli-Canosa segnalato invece un veicolo in panne tra Vallata e Grotta Minarda viaggiando verso Napoli. Lungo la 4 Milano-Brescia attenzione ad una perdita di carico tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Agrate in direzione di Brescia. Infine, lungo la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio strada provinciale 111 Seregno Sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo. Eurospin!
13: la spesa intelligente.
0: Le 14 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 17 giugno 2026, per voi un bel classico di Vasco, Gli Angeli.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie,

così. Sei lì magari che rifletti sulla complessità dei rapporti umani, sulla rabbia generata dalle varie incomprensioni, e quelle purtroppo sono sempre dietro l'angolo, e allora ti lasci andare al tuo flusso di coscienza, alla tua creatività, e soltanto in una notte scrivi questa canzone, appunto Vacci Piano e Marcomi. Siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 17 giugno, subito i Pinguini Tattici.

In ogni atomo denigrita 1999, beh, canzone che ormai è entrata a far parte, no, delle nostre playlist. Il video anche musicale è impresso invece nella memoria dei fan per l'inquadratura dei membri della band che si rincorrono e suonano all'interno di uno spettacolare labirinto verde. Non so se ricordate, no, quel luogo che non è un set ricostruito, ma il 600° labirinto del giardino monumentale di Val San Sibio, che si trova a Galzignano Terme, precisamente in provincia di Padova. Quindi se passate da quelle parti, perché no? Superman per voi, anche Federica Abbate.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer, valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Questo è il momento di prenotare la canzone che ti ronza in testa e che puoi ascoltare tra le 15 e le 16. 348-075-8060. Codice d'accesso per inoltrare la tua richiesta su WhatsApp o Telegram. Mi raccomando, specifica il titolo della canzone. Subito Paola Iezzi, stessa direzione.

quando incontri l'anima gemella ti senti in pace, ti senti completo e anche senti una sorta di risveglio interiore, no? E allora questo ci racconta Lenny Kravitz, perché insomma questa canzone rappresenta proprio l'atto di arrendersi positivamente all'amore, metti da parte le difese, l'orgoglio, le paure quotidiane e ti dedichi interamente all'altra persona, e poi quando la cosa è reciproca è il massimo della vita proprio. Le 14:39 minuti, siete su Radio Subasio, Benji e Fede e ovviamente la chitarra di Alex Britti, viva la vasca!

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti in onda. O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito

Io per lei, Pino Daniele, siete sulla Di Subasio, dove tra pochissimi minuti inizia anche il jukebox. Se ancora non avete prenotato quella canzone che vi ronza in testa, quella che, come dico sempre, ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Vi chiediamo le solite informazioni, ovvero il vostro nome, ovviamente il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Dovete soltanto essere veloci, inoltrate il vostro messaggio adesso 348 075 80 60, prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per aprire i battenti il vostro jukebox.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Black News di TGcom 24, soltanto un minuto alle 15.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. Concordato l'aumento della fornitura di ulteriori sistemi di difesa e l'aumento della pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, dice il presidente americano. Se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato membro interessato e sarà possibile trasferire i migranti verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Il Papa ricorda il cardinale Camillo Ruini come uno stimato uomo di chiesa che visse con generosità il suo ministero. Sarà Leone XIV a celebrare i funerali domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, la camera ardente aperta al seminario romano minore. Le indagini sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisizioni in casa di un indagato, la procura di Milano ha proceduto al sequestro di vari oggetti significativi come una foto e un silenziatore. Calcio, alle 19 il Portogallo sfiderà la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra, Croazia. La Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria grazie alla tripletta di Messi, vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17-18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
18: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie. La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Inizia Jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Se volete raggiungerci su WhatsApp o Telegram e inoltrare le vostre richieste, specificando ovviamente il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite, e potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Sono Federica di Ancona, vorrei ascoltare la canzone di Cristiano Mangioglio, Amore di contrabbando, e dedica alla tua...

0: Sognando.
1: Allora, se si illumina ballando, danzando, è diventato poi l'uomo lampadina. Cristiano Malgioglio, che ovviamente salutiamo, un grande amico di Radio Subasio, 15 da 12 minuti. E avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto a Luna, dice vorrei ascoltare una canzone di Tiziano Ferro, canzone scelta da Erika che ci segue da Pistoia, e dice vorrei tanto ascoltare Il Conforto di Tiziano. Siete su Radio Subasio e questo è Jukebox.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Sexy Tango, Fabio Concato, e questo è il jukebox di Radio Subagio. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram e le vostre richieste al 348 075 80 60, come ha fatto Gianni che ci segue da Rimini. Ha scelto lui la canzone di Fabio Concato e dice: vorrei dedicarla a Manu, ciao e grazie, e dirle anche che la amo tantissimo. Ma certo, mi sembra giusto. E poi devo salutare anche Pino, Daniela, Gianna e Barbara di Corchiano, sono al lavoro in questo momento e scrivono: fa un caldo, mamma mia. E allora noi cercheremo di darvi un po' di refrigerio attraverso le canzoni che tra altre cose potete scegliere proprio voi al 348 075 80 60, inoltrate la richiesta e il gioco è fatto. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio. Ciao. Sono Valentina, in viaggio da Montefiascone verso Castiglione in Teverina. Vorrei dedicare, se possibile, ai miei figli Ed e Riccardo Ferdinando, che invece stanno andando con il babbo al mare. Ordinary di Alex Warren. Grazie infinite, ciao, buon pomeriggio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Ciao Subasio, sono Dino in vacanza e saluti da Cipro. Volevo ascoltare la vita adesso. Un abbraccio a tutti.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

You and me, Biagio Antonacci, siete su Radio Subasio, questo è Jukebox. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi al 348-075-8060. Laura di Civita Castellana, oggi è il mio giorno di riposo, sono in piscina e una canzone anche per me. Ciao e buona serata a tutti. Ciao Laura, goditi questa giornata meravigliosa e questo sole fantastico. Martina da Monterotondo, vorrei fare tanti auguri a nonno Vale e dedicargli una canzone, un abbraccio grande da Camilla e da tua. Goditi questa giornata meravigliosa e questo sole fantastico. Martina da Monterotondo, vorrei fare tanti auguri a nonno Vale e dedicargli una canzone, un abbraccio

Ciao Subasio, sono Isabella da Roma. Devo dedicare una canzone a Stefania, la mia collaboratrice. Siccome non sopporta tanto chi fischia, volevo dedicargli proprio Wind of Change degli Scorpions. Mi aiutate a fare questo scherzo? Grazie mille.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, io sono Ludovica.
2: E Federico.
1: Volevamo ascoltare una canzone di Cesare Cremonini.
2: Marmellata 25.
1: Visto che stiamo andando al suo concerto a Firenze.
2: E ciao. Vai!

0: Marmellata numero 25 a Cremonini ed è l'ultimo per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare Veronica, altro saluto va a Riccardo, ciao Riccardo, grazie. E poi c'è il messaggio di Marco, ciao Marco, Rachele e Adelaide di Brescia, un saluto anche a voi, auguri di buon compleanno al nostro collega Luca per i suoi 20 anni, vi ascoltiamo sempre al lavoro, beh continuate a farlo. Il jukebox vi dà appuntamento a domani, adesso le breaking news di TGcom 24, soltanto 20 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato venerdì sul lago di Lucerna in un resort lussuoso prevede 14 punti, tra questi la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Teheran poi non produrrà mai armi nucleari e il presidente Trump avverte: se gli iraniani non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La Premier Meloni è uno storico sì dell'Unione Europea. La strada è quella del modello Albania. Il capo dello Stato Mattarella a Venezia, al simposio COTEC dedicato all'innovazione tecnologica, sollecita una risposta europea al cambiamento che è in atto. Si passi dall'enunciazione all'operatività delle regole sull'intelligenza artificiale, il suo monito. Italia, Spagna e Portogallo firmano un memorandum. Leone XIV ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. Stimato uomo di chiesa, l'ha servita con abnegazione, scrive. Domani pomeriggio il Papa celebrerà i funerali nella Basilica di San Pietro, aperta la camera ardente nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. L'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisita dai carabinieri del ROS all'abitazione di uno dei 4 indagati accusati di omicidio, sequestrati una fotografia definita significativa e un silenziatore. Nuove risorse per il piano casa, arriva 1,2 miliardi del PNRR a Cassa Depositi e Prestiti. Obiettivo: incrementare l'offerta di edilizia sociale e abitazioni a canoni calmierati per supportare l'acquisto o l'affitto di case a prezzi più accessibili. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova-Rosignano si è verificato un incidente al bivio per Santo Stefano di Magra, La Spezia, procedendo in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova code per un cantiere tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento, un veicolo ha perso il carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze-Scandicci in direzione Roma. Sulla tangenziale nord di Milano, incolonnamenti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sul tratto urbano della A4 invece code tra Sesto San Giovanni e Cormano procedendo in direzione Torino. Segnalato un incidente sulla statale 9 via Emilia a Forlimpopoli, un incidente anche sulla statale 12 della Betone del Brennero a Maranello, viaggiando in direzione Pisa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Deghi aprire la pagina deghi.it.
15: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi deghi solo cliccare.
15: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
21: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: 16:06, 34 secondi. Chi buon pomeriggio sono? Anche da parte di Katia Giuliani.
23: Oh, vedi, lo so che hai paura che io non sia pronta al momento giusto, invece sono qui. Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: E allora, fra pochissimo si gioca
23: subito la collection.
0: Terra promessa, c'è Rossella Mazzotti.

0: Terra promessa, Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio ed era la collection delle 16. C'era Giuliani pronta con tanto di occhialetto da professoressa. Sì, oggi si gioca.
1: Oh, ok, sì, si gioca. Devo dire col tono tuo.
0: È patapim e patapam.
1: Patapim e patapam.
0: Perché questo sarebbe il mio tono?
1: Più o meno.
0: Andiamo bene.
1: A cosa giochiamo, Leonardo?
0: Alla
1: Fabrizio?
0: Serie animata.
1: Oh,
0: sarebbe bello fare un cartone animato su Katia Giuliani, lo
1: perché
0: sai?
1: Un cartone, facciamo una
0: mi
1: serie.
0: Mi piace, no.
1: Come la chiamiamo?
0: Un cartone.
1: No, devo chiamare, devo inventare il titolo.
0: Vabbè, invece dei Griffini Julians. Potrebbe essere questa.
1: E la allora, trama?
0: Su quello devo lavorarci un po'.
1: Okay.
0: Allora, la serie animata che dovete indovinare, tra poco ascolterete un contributo. Nel frattempo.
1: Sì, però Leonardo, non ti puoi limitare a dire serie animata, è troppo poco. Capisco il contributo, ma insomma, dobbiamo dire qualcosa in più.
0: No.
1: Serie animata, cioè che la
0: ma
1: protagonista.
0: Ma se c'è il contributo.
1: Ma non fa nulla.
0: Se c'è il contributo.
1: L'indizio dato da te, da me, pesa di più perché
0: dici?
1: È atto di generosità.
0: Ok.
1: Se noi non lo diamo, non siamo generosi. Mm.
0: Ok.
1: Eh?
0: Ma io non dico nulla lo stesso.
1: Niente, non l'ho convinto.
0: Ecco. E allora ricordiamo il contatto. Ti va di ricordare il contatto?
1: Tirchio 348-075-8060 Avaro.
0: Il primo altro. O la prima che darà la soluzione verrà in onda con noi.
1: Braccino corto.
0: Di quale serie animata stiamo parlando? Arriva il primo contributo di oggi.
2: È piovuto tutta la notte. Il terreno è completamente ricoperto di fango.
3: Com'è la situazione là fuori? C'è fango?
4: Un tantino di fango, direi, già.
3: Oh no, poveri noi!
5: Guarda, c'è fango dappertutto!
4: Eh sì,

0: Manson e Gramaro, siete su Radio Subasio, stiamo giocando, oggi abbiamo chiesto di indovinare il titolo di una serie animata.
1: Lo sai che in Cina hanno aperto un resort a tema...
0: Sì? A tema questo cartone?
1: Sì.
0: Davvero?
1: Mi domando in che senso, cioè cosa c'è dentro che riporta.
0: Ci sarà un po' di fango, non
1: ci
0: so.
1: Sarà un po' di fango, sì, vai lì e fai i fanghi, no?
0: Sì, ci sarà, ti rotoli nel fango.
1: Esatto.
0: E dici, se sono stato in Cina in vacanza, mi sono trovato nel fango.
1: E poi a Cina cosa ti portano come specialità?
0: Ma non so, quello che rimane, cioè i rimasugli del giorno precedente, okay. Magari, non lo so. E allora, chi è a proposito? Sentiamo.
2: La serie animata sono i Flintstone.
0: Ma no!
1: Come Flintstone? No.
2: Bob dalla provincia di Rieti.
0: Come i Flintstone, dai.
1: Oddio, anche loro si rotolavano del fango.
0: Ma no, assolutamente no. Ma per carità. Hai qualche altra curiosità in merito a questa serie animata?
1: No, ce ne sono diverse in realtà, perché ci sono state anche molte polemiche, no?
0: Ah, sì?
1: Qualcuno che ha
0: ma
1: gridato.
0: In Italia?
1: Sì.
0: Ma strano.
1: Qualcuno ha gridato al body shaming, per esempio.
0: Ecco.
1: Qualcun altro ha detto che insomma offendeva la cultura islamica. Ce ne sono tante di cose che girano intorno a questa
0: maialina. E allora, io direi di ascoltare un altro contributo, forse è meglio. Ricordiamo anche il contatto.
1: Ma
0: a questo
1: certo
0: punto.
1: Che sì, 348-075-8060.
0: Di quale serie animata stiamo parlando?
3: Questo è il mio fratellino George. Questa è mammina. E questa

0: Sugar, puro amore, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto di indovinare il titolo di un cartone animato ormai diventato anche iconico, direi.
1: Eh sì, eh? È tutta rosa, è tutta...
0: Eh sì, com'è che fa? Però ti riesce bene, caspita. E allora vieni con me.
1: Simpatico, dove andiamo?
0: Ad Arezzo, dove c'è la nostra amica Laura, pronto?
1: Ciao Laura.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Laura, anche tu appassionata di questo cartone?
2: Sì, sì, io ormai le ragazze ce l'ho grandi, sono mamma di due femmine di 20 e 22, però i cartoni animati sono sempre nei nostri schermi, diciamo così.
1: Ma quindi... scusate, ma cioè, Peppa Pig, di quale anno è? Cioè, nel senso, quanti anni ha Peppa Pig?
2: Non sono tantissimi anni.
1: Ho già dato il risultato, però.
0: Le
2: mie erano già grandine quando è nato Peppa Pig, quindi insomma. Okay. Però è storico, è troppo bellino, guarda, veramente.
1: E quindi, cara Laura, non c'è più bisogno di chiederti di che è.
0: No, perché tanto la soluzione era da sempre Katia Giuliani, quindi
1: però,
0: voglio dire.
1: No, però la soluzione ce l'aveva già data.
0: Certo.
2: Esatto.
1: Non ho svelato niente. Ora
0: no,
1: non...
0: tanto per lasciare un minimo di suspense, però tanto ci pensa sempre
1: certo.
0: Lei.
1: Suspense, cos'è la suspense?
0: Non la conosco. Ma per carità, ci mancherebbe. E allora, Laura, caldo anche dalle tue parti, vero?
2: Sì. Caldo anche dalle mie parti, sì, siamo a 36 gradi.
1: Ti do una notizia. Sarà sempre peggio.
0: Certo.
2: Lo so.
0: Vabbè, ma è normale.
2: Parli con una che adora il freddo, quindi guarda.
0: Ah, bene. Appunto, e per quanto riguarda le vacanze, avete già pianificato qualcosa o nulla?
2: No, ancora sono lontanissime. Io lavoro in ospedale, mio marito in una clinica privata, quindi fino ad agosto non ce l'abbiamo la chiusura.
0: Ah, ok.
2: Anzi, tutti gli anni devo litigare con le colleghe per avere il cambio, purtroppo, per fare le ferie con mio marito, però dai.
1: E quando prima o poi arriveranno.
0: Beh, però...
2: No, per carità, io sono fortunata, adoro il mio lavoro, quindi va bene.
0: Oh, fantastico, fantastico, bello. Dove andrete in vacanza? Già sapete qualcosa, no?
2: Val d'Aosta,
0: ecco, un po' di refrigerio.
2: Un po' di fresco.
0: Ma certo.
1: Vacanza in montagna,
2: è stata in montagna, sì.
0: Lunghe passeggiate, refrigerio.
2: Sì, anche tanto relax.
0: Assolutamente.
2: Un po' di passeggiata, ma anche relax.
1: Sì, perché il mare innervosisce, sai, l'ho letto ieri.
0: Sì, voi che avete un carattere così, effettivamente.
1: Dovrei andare in montagna, in effetti.
2: Sì, diciamo che è la vita di mare, secondo me, che innervosisce, perché il mare in sé per sé sarebbe anche meglio. Non è proprio il mese adatto, l'agosto, però...
1: Sì, forse.
2: Il mare è sempre meraviglioso, però la vita di mare stressa un po', sì, almeno a noi sì.
0: Ecco, beh, la Giuliani magari andrà, non so, sulla punta estrema dell'Everest per rilassarsi.
1: Forse se basta, non lo so. Vediamo.
0: Laura, grazie, è stato un piacere.
2: Grazie a
1: ciao,
2: voi, ragazzi,
1: Laura, un abbraccio.
2: Grazie di farci compagnia, un bacione da Arezzo. Ciao. Estate,
0: grazie, è un piacere farlo, un abbraccio. E allora si gioca anche domani pomeriggio, sempre a partire dalle 16.
1: Mark and Cremon, Serena Brancale, insieme a The Colors.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Ah, io! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
14: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Brian Adams, dai, che oggi celebriamo il fenomeno del giorno.
1: I fenomeni.
0: Ho detta così. I fenomeni, certo.
1: Beh, insomma, la classe.
0: È vero.
1: Anche per scendere e salire le scale ci vuole classe. La Norvegia torna ai mondiali dopo 28 anni. E lo fa entrando dalla porta principale, non quella di servizio.
0: Certo, perché a Boston ha battuto l'Iraq 4-1, trascinata da Alan, che quando vede una porta, ormai praticamente ha lo stesso rapporto che noi abbiamo con il frigorifero dopo cena, ci va diretto proprio.
1: Sì, però la cosa più bella non è solo il risultato, è la festa dei tifosi norvegesi. Dopo quasi 30 anni fuori dal mondiale, si capisce anche una certa voglia di recuperare il tempo perduto, come se capitasse a noi.
0: Vabbè, insomma, 28 anni sono tanti, cioè in mezzo sono cambiati i telefoni, i modi, allenatori di generazioni intere. L'ultima volta alcuni tifosi forse avevano il Nokia, oggi fanno i video in 4K mentre cantano, quindi è comprensibile, no?
1: Poi c'è il fascino delle nazionali che tornano, no? Sì. Dopo una lunga assenza, cioè non sono solo partite, sono piccoli ritorni collettivi, come dire, scusate il ritardo, eravamo rimasti bloccati al 1998.
0: E adesso vedremo fin dove arriverà la Norvegia. Intanto una cosa l'ha già vinta, cioè? Il premio rientro più convinto dell'anno, questo sì.
1: Ecco, e se hai Haaland davanti, diciamo che presentarsi dopo 28 anni con 4 gol non è proprio bussare piano, cioè
0: no.
1: Più siamo tornati, abbiamo anche portato il centravanti,
0: ecco.
1: Scusate, se
0: noi abbiamo portato invece il desiderio di andare
1: e quello
0: ai
1: resta
0: mondiali.
1: Chissà, un giorno magari festeggeremo anche noi un ritorno.
0: Sì,
1: chi lo sa,
0: io già mi vedo, no, quando io e te davanti allo schermo, ecco,
1: anch'io
0: con i popcorn, no, sono troppo duri, non ce la faccio a masticarli.

Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare per far festa con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Sabato notte a mezzanotte.

0: Luce Tramonti? Certo che ti ascolto, al nord-est Elisa. E allora, nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà di turisti cafoni.
0: Pieno il mondo, purtroppo.
1: È pieno il mondo, ma ti dirò una cosa che non ti farà piacere.
0: No, dimmela, non usare il futuro, dimmela adesso.
1: A quanto sostiene un'albergatrice che ne vede, insomma, dei turisti.
0: Sì.
1: Gli italiani sono i più cafoni, i più maleducati.
0: Davvero? Cioè, del tipo?
1: Del tipo che lasciano le camere in condizioni disastrose, che sono sporchi, che sono maleducati, che sono irrispettosi, che urlano, che parlano al telefono a voce alta, che non dicono grazie per favore, non lo so, questa roba qui.
0: Un po' di arroganza, maleducazione, supponenza.
1: A quanto pare siamo un po', secondo lei, i peggiori. Ora, ecco. Io non so.
0: E chi sono i migliori?
1: Dopo lo scopriamo. Tu vuoi sapere troppe cose in anteprima, Leonardo Fabrizi. Devi ascoltare la radio per avere queste risposte.
0: Cosa chiediamo?
1: Chiediamo voi che cosa ne pensate in base a quello che avete potuto osservare voi, magari nei vostri spostamenti, nei vostri viaggi. Qual è il popolo più cafone, più maleducato?
0: Beh.
1: Quali sono i turisti più cafoni?
0: Questo vogliamo sapere. 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco, come sempre, dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore sulla tratta Milano-Bologna. A 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente Trump torna a minacciare: se l'Iran non si comporta bene, ricominciamo a sganciare bombe. Si chiude il G7 in Francia, il capo della Casa Bianca è stato un grande vertice, Macron ha fatto un ottimo lavoro, la premier Meloni, l'Occidente unito è più forte e credibile. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture dedicate situate nel territorio di un paese terzo. Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è aperta dalle 12 di oggi al seminario romano. Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Ricoverata in codice rosso, a nulla sono valse le manovre di rianimazione. La piccola non soffriva di patologie particolari. Ai mondiali di calcio oggi scendono in campo le ultime squadre per completare il quadro dei match d'esordio. Alle 19 ore italiana il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida la Repubblica Democratica del Congo, dalle 22 Inghilterra-Croazia, all'1 di notte Ghana-Panama, alle 4 invece Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone nordafricano domina l'Italia portando tempo stabile, un'ondata di caldo intensa e duratura, con temperature in ulteriore aumento e clima afoso. Giovedì cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia, nel pomeriggio isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e il nord-est. Temperature in ulteriore aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima afoso, venti deboli con brezze lungo le coste. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: Pronti a raffreddare il palato?
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Un'idea geniale?
18: Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
21: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
1: E ci siamo, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore. Subito c'è una gran bella collection sul volume, gli ABBA, mamma mia.

partiti con il piede giusto e anche con il ritmo giusto in questo mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Tempo di viaggi, tempo di vacanze, comportatevi bene, eh? In giro per il mondo comportatevi bene, sennò poi ci dicono che siamo cafoni, e ce lo dicono già in realtà, perché sui social c'è questa albergatrice italiana che ha raccontato che secondo la sua esperienza tra gli ospiti più maleducati ci sarebbero spesso e volentieri proprio gli italiani, soprattutto i più giovani, attenzione, e parla di camere e appartamenti lasciati sporchi, rifiuti in giro, asciugamani a terra, luci e climatizzatori accesi senza attenzione. Secondo voi invece quali sono i turisti più cafoni? Cioè, in base a quello che avete potuto osservare, vi è mai successo? E al contrario, quali sono i turisti secondo voi più educati e rispettosi? 348-075-8060, approfondiremo nel corso di questa ora insieme. Come sempre vi leggo e vi ascolto subito Elettra Lamborghini.

Alessandra Moroso su Radio Subasio. Sui social c'è questa albergatrice, lo si diceva anche prima, un'albergatrice italiana, specifichiamo, che ha raccontato la sua esperienza con gli ospiti in vacanza e ha detto una cosa che fa discutere, perché secondo lei spesso i turisti più maleducati sarebbero proprio gli italiani, soprattutto i più giovani, e ha raccontato di camere, appartamenti lasciati in condizioni pessime, piatti sporchi accumulati, rifiuti in giro, asciugamani buttati a terra, cicche di sigaretta, luci e climatizzatori lasciati accesi senza pensarci troppo, insomma quella modalità per la serie sono in vacanza, ho pagato e quindi posso fare quello che voglio. Ecco, perché il turista cafone non è solamente quello che urla in spiaggia o si presenta in hotel come se fosse il proprietario dell'universo, ma è anche quello che tratta male chi lavora, sporca i luoghi, non rispetta le regole, pretende tutto subito, occupa spazi comuni come se fossero il salotto di casa sua. E quindi vi abbiamo chiesto e vi chiediamo, secondo voi, secondo la vostra esperienza personale, chi sono i turisti più cafoni? Vi è capitato di vedere comportamenti assurdi in hotel, in case vacanze, nei ristoranti, nelle spiagge? E al contrario, quali turisti vi sono sembrati più educati, rispettosi e discreti, partendo dal presupposto che, come in tutte le cose, non si può generalizzare, però secondo quello che avete potuto osservare. E attenzione, vale anche l'autocritica, perché magari noi italiani siamo bravissimi a dire vabbè, però gli altri, però poi lasciamo la stanza d'hotel come fosse una scena del crimine, tanto per dire. 348 075 80 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto.

Lettera G, Ligabue su Radio Subasio, parlando di popoli, turisti che quando vanno in vacanza insomma si comportano non proprio benissimo. C'è Angelo di Pesaro che invece elogia il turista giapponese, che dice: quando visita un altro paese tende ad informarsi sulle usanze locali cercando di comportarsi in modo appropriato e quindi di non arrecare disturbo agli altri. È comune, dice, vedere turisti giapponesi che rispettano le file, mantengono puliti gli spazi pubblici, seguono con attenzione le regole dei luoghi che visitano e fa anche un certo effetto. Questa reputazione, dice Angelo, deriva in parte dai valori culturali che enfatizzano la considerazione per il gruppo, l'armonia sociale, il rispetto degli spazi condivisi. Naturalmente, dice anche, ogni persona è diversa e non tutti i turisti giapponesi si comportano allo stesso modo, però l'immagine del turista giapponese rispettoso è diffusa in molte parti del mondo proprio per la frequenza con cui questi atteggiamenti vengono osservati. E c'è Silvia di Roma che dice: io sono romana e da romana dico che gli italiani sono sicuramente tra i più cafoni e maleducati, secondo me hanno un atteggiamento da tutto mi è dovuto, e lo dico a malincuore, dovendo fare una classifica interna, i romani sono i più cafoni. Io riporto le parole di Silvia. Silvia ha lanciato la bomba, adesso sta a voi. Torno a formulare la domanda: secondo voi quali sono i turisti più cafoni e quali quelli più educati e rispettosi? Poi in base ovviamente a quello che avete potuto osservare girando, magari andando in vacanza eccetera. Poi a voi la facoltà, se vi va di fare anche la classifica interna al nostro paese, per carità. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto ancora nel corso di questa ora insieme, subito su Radio Subasio. C'è anche la musica di Max Gazzè.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot, in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti, alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Backstreet Boys su Radio Subasio, parlando di turisti più o meno maleducati. Devo dire, tanti messaggi da gente che lavora proprio nel settore del turismo, quindi ha a che fare proprio personalmente direttamente con i turisti. Per esempio anche Sabri conferma quello che diceva un nostro amico prima, cioè che i giapponesi sono i più educati e rispettosi. Poi c'è un messaggio, questo non è firmato, ma dice: noi italiani abbiamo tanti limiti, ma attenzione a idealizzare i turisti di altre nazionalità. Dice: io vivo vicino a una cittadina visitata da tantissimi turisti internazionali e qui abbiamo un appartamento, dice, spesso lasciano pannoloni o altra spazzatura in giro e sul posto auto da lasciare libero perché di passaggio per eventuali mezzi di soccorso o anche per disabili ci troviamo parcheggiate anche auto con targa straniera. Mai generalizzare in positivo e in negativo, dice. Effettivamente quello che dicevamo prima, non si può generalizzare, però vedi il fatto che per esempio i giapponesi sono rispettosi ed educati lo dicono in tanti, quindi evidentemente c'è un filone, no, in questo senso. Giorgio di Roma dice: purtroppo anche io sono di Roma e devo dire che è vero ciò che ha detto l'altra ascoltatrice, non tutti gli italiani sono maleducati, l'atteggiamento cambia tra regione e regione, purtroppo l'ho visto con i miei occhi, devo dire che gli stranieri sono più educati, perché lo ricordiamo, la nostra amica prima ci diceva i romani, insomma, a proposito di arroganza e di maleducazione in viaggio, i romani dicono la loro, ecco, mettiamola in questo modo. Che ne pensate voi? Qual è il turista più maleducato e quello più educato e rispettoso? E poi all'interno dell'Italia, se vi va, diteci qual è la regione in tal senso più educata o meno. Laura Pausini, ritorno ad amare su Radio Subasio.

0: Essenziale, Marco Mengoni su Radio Subasio. Turisti maleducati, turisti educati. Qual è il turista peggiore e il turista migliore secondo la vostra esperienza personale?
1: Io ho lavorato nelle camere d'albergo parecchi anni. Dunque, popoli che fanno tipo i greci e i turchi i bisogni nel bidet e non sciacquano niente e lo lasciano lì. I cinesi tagliano i capelli anche nella camera da letto e asciugano addirittura l'acqua della doccia con la carta igienica invece di usare i teli che gli si lasciano con gli asciugamani. Cioè, io ho visto delle cose. Gli italiani, io ho avuto che fare, anche loro sono, secondo me, tutto il mondo è paese.
0: Sì.
1: Perché comunque ho trovato anche americani, greci, tedeschi. Dipende, dipende la mentalità della famiglia che arriva o della coppia che arriva o del singolo che arriva.
0: Vero.
1: Non generalizziamo nelle nazionalità.
0: Certo, mai generalizzare, mai.
2: Ciao, sono Susanna da Viareggio.
0: Ciao.
2: Secondo me i peggio sono i cinesi. Sporcano, fanno di tutto e non hanno rispetto per niente.
0: Quindi magari almeno insomma gli italiani sono secondi, via.
3: Buonasera, mi presto da Lucca. Io
0: ciao.
3: Appunto vivendo a Lucca, che è una città meravigliosa, molto visitata, e ho lavorato nel turismo per tantissimi anni. Posso dire che secondo me, poi ho viaggiato moltissimo in passato, in assoluto quelli più maleducati secondo me sono i russi. In Italia, io la penso un po' come la signora che diceva prima, che non è tutto oro che luccica. Io sono italiana, ho viaggiato per il mondo, ho viaggiato in Italia, però non sono, cioè, forse sarà perché magari l'ho fatto anche per lavoro, però non mi ritengo per niente maleducata e ho avuto dei clienti nel mio ristorante, nelle mie varie attività, veramente veramente carine. La mia figlia ha un appartamento che affitta e anche lei deve dire che ci sono stati dei turisti estremamente maleducati e degli italiani che invece ti hanno lasciato l'appartamento veramente in ordine. Diciamo che un po' tutto mondo e paese, dipende dalla persona.
0: Beh, dai, almeno abbiamo ridato così un po' di fiducia agli italiani, evviva!

0: Se avessi un cuore.
1: Se avessi un cuore, Annalisa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Monito di Trump all'Iran a 2 giorni dalla firma del memorandum d'intesa che si terrà a Lucerna in Svizzera. Siamo pronti a sganciare bombe se Teheran non si comporterà bene, avverte il presidente americano. Si chiude il G7 di Evian, la premier Meloni pronti a fare la nostra parte in Medio Oriente. Per la missione a Hormuz 20 paesi disponibili. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni è un successo dell'Italia. La strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre 2 ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, è stata ricoverata con urgenza e sottoposta a lavanda gastrica. L'avvocato della famiglia, la donna era in overdose di farmaci. I mondiali di calcio si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca a Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli c'è un incidente tra lo svincolo Doganella e la barriera di Napoli Est verso Pozzuoli, un veicolo fermo sulla carreggiata. Segnalato invece in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Ci sono code causate dal traffico intenso in Emilia sulla 1 allo svincolo di Modena Nord. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord, Casalbordino e Valsangro, direzione Pescara, lungo la A14 sulla tangenziale Ovest di Milano. Code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Baggio Cusago via Zurigo zona industriale verso l'Allaccio con la 8 sulla 10 traffico rallentato tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla statale 125 la orientale sarda dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 22 alle 20 del 30 giugno tra incrocio Cala Liberotto e incrocio Santa Lucia. ANAS ricorda non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone.
13: Mamma mia che buono.
12: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio,
12: ascolta Antonino.
15: Che affa, che affa, che fa. Dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
19: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le 18 e 4 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, pronti a stare insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti come sempre a regalarvi tanta musica, la migliore e la collection Renato Zero Cercami.

Angelina Mango su Radio Subasio. Parlavamo prima dei giapponesi, no? Elogiati come turisti tra i più rispettosi ed educati, e ce lo hanno testimoniato molti, non solo in trasferta di piacere ma anche in trasferta sportiva, vogliamo metterla così. Tra poco voglio raccontarvi quest'altra lezione di vita, quest'altra lezione, altra lezione di civiltà che i giapponesi ci hanno dato per l'ennesima volta. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito c'è Gaia, Bossa Nostra.

Su Radio Subasio, ve lo dicevo prima, c'è un'altra lezione di civiltà che arriva dai giapponesi. Oggi i giapponesi sono protagonisti di questo nostro appuntamento. Stavolta ai mondiali ce l'hanno data questa lezione di civiltà. Dopo la partita la nazionale giapponese avrebbe lasciato lo spogliatoio impeccabile, con tanto di foto che circolano sui social, quindi spogliatoio pulito, ordinato, con tutto sistemato, una cosa che ogni volta ci stupisce perché noi siamo abituati al concetto opposto, no? Cioè, tanto poi passa qualcuno, e invece lì il messaggio è proprio diverso, rispetto per il luogo, per chi lavora, per chi viene dopo, e non si tratta solamente di educazione, è proprio cultura del dettaglio, no? E fa effetto perché arriva dal calcio, dove siamo abituati a urla, tensioni, polemiche, asciugamani lanciati come se fossero coriandoli. Poi arrivano loro e i giapponesi vincono, perdono e lasciano tutto meglio di come l'hanno trovato. A quel punto, più che fair play, sembra quasi fantascienza, no? Cioè, voglio dire, da noi, se uno lascia pulito lo spogliatoio, probabilmente lo convocano in conferenza stampa, perché è una roba. E invece loro, per loro è normalità. Hai capito?

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Sono luoghi dove la gente vive più a lungo. Volete sapere quali sono i paesi dove c'è la maggiore longevità? Ecco, ne parliamo tra poco su Radio Subasia. Novità firmata FDV, si chiama Signorina.

74-75 The Connells su Radio Subasio. Ci sono luoghi nel mondo in cui la gente vive più a lungo. Non parliamo di laboratori segreti o di integratori strani, eh? Parliamo delle cosiddette zone blu, cioè i posti famosi per la longevità dei loro abitanti, come per esempio alcuni borghi dell'entroterra sardo, alcune isole greche, zone del Giappone, rieccolo il Giappone, della Costa Rica e della California, luoghi molto diversi tra loro ma con alcuni elementi in comune, e cioè ritmi meno frenetici, relazioni sociali forti, alimentazione semplice, movimento quotidiano e soprattutto una gestione del tempo che sembra proprio l'opposto della nostra. Noi viviamo spesso, no, con l'agenda in ostaggio, il telefono in mano, la sensazione di essere sempre in ritardo anche quando siamo in anticipo. Lì invece l'idea è completamente diversa, cioè mangiare insieme, passeggiare, stare all'aperto, avere uno scopo, non trasformare ogni giornata in una gara contro il cronometro, che per carità è molto bello questo, però io vorrei capire meglio, cioè come fanno, nel senso, perché voglio dire, sembra la solita favoletta, poi noi nella vita vera però, cioè alle 9 del mattino probabilmente abbiamo già ricevuto 3 chiamate, 100.000 messaggi, 40.000 mail, insomma come fanno, voglio sapere come fanno. Come stai, bambino?

Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

La vita è adesso, capitani coraggiosi su Radio Subasio. Vedi, prima si parlava di longevità, di vivere in un certo modo per campare più a lungo, e la filosofia di molti che ne sanno più di me è proprio quella di vivere adesso, vivere il momento, no? Serena Gomez, Benny Blanco su Radio Subasio.

0: Giusy Ferrari su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. I mediatori di Iran e Stati Uniti valutano di anticipare la firma del memorandum d'intesa. Forse domani l'accordo tra Washington e Teheran offre una opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire armi nucleari. Il presidente americano Trump dalla Francia ripete: l'accordo raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Siamo tutti felici. E si è chiuso il G7 di Evian, il capo dell'Eliseo Macron annuncia: siamo pronti con altri 20 paesi per una missione sullo stretto di Hormuz. Pubblicata una dichiarazione congiunta che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'Indo-Pacifico alla lotta al traffico di droga. La premier Meloni: ottimo clima, abbiamo lavorato bene. Il Parlamento europeo dice sì all'espulsione di cittadini irregolari e agli hub nei paesi terzi sicuri. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Vescovi europei preoccupati. Caos treni, sospesa per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna, alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Registrati ritardi fino a 300 minuti, due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia per i disservizi. La madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo. Alle 22 tocca invece a Inghilterra-Croazia. Nella notte all'una ora italiana in campo Ghana-Panama. Alle 4 Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone nordafricano domina l'Italia portando tempo stabile, un'ondata di caldo intensa e duratura con temperature in ulteriore aumento e clima afoso. Giovedì cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e il nord-est. Temperature in ulteriore aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima afoso. Venti deboli con brezze lungo le coste. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
11: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: E quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
3: è la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
0: Le 19:05 minuti, buona serata a tutti da Katia Giuliani, questa è Radio Subasio, un'altra ora insieme, subito la collection, i Commodores, si riparte così, Night Shift.

una come te, Cesare Cremonini, su Radio Subasio. C'è uno studente americano che ha fatto domanda a centinaia di università ed è stato accettato da 264, e dico 264 college, ricevendo anche offerte di borse di studio per milioni di dollari. In pratica, mentre noi studiamo, anche solo per capire quale password abbiamo usato sul portale della scuola, lui ha mandato candidature come se stesse giocando a tombola, ambo, terno, quaterna, università. All'inizio aveva fatto domanda a una cinquantina di istituti, poi vedendo che arrivavano risposte positive una dopo l'altra ha deciso di continuare e vedere fin dove poteva arrivare. Il risultato è un record nazionale e anche una scelta finale, perché si è iscritto a un college in Illinois. La cosa curiosa è che alla fine, quando ti accettano in 264 posti, il problema non è più mi prenderanno o non mi prenderanno, ma adesso è chi glielo dice agli altri 263? Cioè ti parte l'ansia da rifiuto, da rifiuto, no? Cioè ansia da scelta sbloccata, livello boss finale, quella sì, però insomma è come deludi gli altri, no? Però complimenti a lui, perché insomma 264 college non sono mica.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio, mentre chissà dove vi becchiamo in questo frangente, in questo momento della sera, chissà cosa fate mentre ascoltate Radio Subasio, lavorate, siete in auto, siete a casa, siete in vacanza, oppure tanto per farmi un po' male da sola, aperitivo in spiaggia. Quanti? No, così, perché insomma se c'è chi soffre in ufficio c'è magari anche chi se la spassa in modalità vacanza in questo, a quest'ora della sera magari è proprio in spiaggia a fare il suo sprizzettino. Ah, come soffro! Ad ogni modo, buona serata e buona estate a tutti voi, grazie per aver scelto la nostra compagnia ovunque voi siate, ci piace immaginarci proprio vicino a voi, oddio, ci piace di più se siete in modalità piacevole ovviamente, ma ci siamo sempre comunque, pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Era una

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
17: Ma che bella è la Sardegna, è meravigliosa Sardegna, che però non va usurpata, cioè ci sono dei turisti, vedi, prima si parlava dei turisti scostumati e tra poco parleremo anche della Sardegna. Tommaso Paradiso.

The Collins su Radio Subasio. In Sardegna un gruppo di persone, di amici, una comitiva insomma, ecco, ha pensato bene di sistemare il camper direttamente sulla spiaggia, con tanto di piccolo accampamento balneare accanto, cioè non parcheggiato vicino, non in un'area attrezzata, cioè proprio sulla spiaggia. Una di quelle idee che evidentemente nascono un po' così, no? Della serie, ma sì, dai, ma che sarà mai? E infatti poi arriva la multa, 500 euro. Il punto è sempre lo stesso, certi luoghi sembrano liberi, ma non sono terra di nessuno, cioè le spiagge, le pinete, le dune, le aree verdi, non sono il cortile di casa dove piazzare mezzo tavolino, sedie e magari anche, che ne so, la zanzariera, perché anche quelle robe lì si vedono. È il solito turismo creativo, no? Quello che confonde vacanza all'aria aperta con mi accampo dove mi pare. Eh no. Sono cresciuta

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La rondine Mango su Radio Subasio, quando manca poco all'informazione, tra non molto vi daremo come sempre le ultimissime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi tocca a voi le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, tre canzoni per essere precisa, una via l'altra senza interruzione.

0: su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Sipario sul G7 francese di Evian, con le parole di Trump che ha difeso l'accordo siglato con l'Iran e annunciato la firma imminente, forse già domani o venerdì. Però se Teheran non si comporterà bene, torneremo a bombardare. L'Europa prepara la missione a Hormuz. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri sul modello Albania vigente in Italia. Sarà possibile trasferire i migranti oggetto di espulsione verso appositi centri di rimpatrio situati in un paese terzo sicuro, esulta la Premier Meloni. Ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato il legale del figlio. Sottoposta a una lavanda gastrica, le sue condizioni non sono gravi. Alta velocità in tilt oggi a causa di un guasto alla linea elettrica tra Melegnano e Rogoredo sulla tratta Milano-Bologna. Ritardi fino a 300 minuti e corse cancellate. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. I medici di famiglia dovranno operare nelle case di comunità per 6 ore a settimana. C'è l'ok delle regioni che hanno approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale della categoria. Le strutture previste dal PNRR dovranno entrare in funzione entro il 30 giugno. Domani al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prima prova di italiano, venerdì la seconda con latino al classico e matematica allo scientifico, poi gli orali con il ritorno alle 4 materie e la bocciatura in caso di scena muta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa la situazione su strade e autostrade in Romagna. Lungo la 14 troviamo lavori tra Cesena e Rimini Nord in direzione Ancona. Sulla A10 una perdita di carico è segnalata tra Albisola e A10 a 6 al chilometro 44 in direzione Ventimiglia. Un incidente sulla A19 la Palermo-Catania, lo svincolo tra via verso il capoluogo siciliano. Sulla 2 rallentamenti per incidente tra 4 chilometri prima lo svincolo Rosarno e 8 chilometri dopo lo svincolo Mileto in direzione Allacciamento Fisciano. Infine sulla statale 75 la centrale Umbra troviamo traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Cannara in direzione incrocio San Giovanni Profiamma, statale 3 Flaminia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest, so che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna il 3 per te. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection. Edoardo Bennato, non farti cadere le braccia.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il Tre per te, l'appuntamento in cui suoniamo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. 348-075-8060. Ve lo ricordo subito, è il numero per prenotarvi se volete inviarci con un messaggio WhatsApp o Telegram le tre canzoni che volete ascoltare, ovvero le tre canzoni più significative della vostra vita. Fatelo subito. Oppure, se vi va, potete anche chiamare lo 075-8060, terza strada. Avete a disposizione l'app di Radio Subasio e potete tranquillamente prenotarvi cliccando dove c'è scritto Tre per te. Nel corso dei prossimi appuntamenti avrete anche voi la possibilità di ascoltare le tre canzoni prescelte, possibilità che diamo subito a lei, la protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Rossella.
0: Città:
3: Roma.
4: Roma, viva Roma, viva Roma. Ah, oh, che bellezza, che bellezza, come sono simpatici i romani.
0: Ah. Età:
3: 51, quasi 52.
0: Cosa fai nella vita?
3: Lavoro alle Poste Italiane.
5: Senti, mi fai un saluto a Poste Italiane, come Poste Italiane?
6: Io sono Poste Italiane, Poste Italiane, S.P.A.
0: Segno zodiacale:
3: Cancro.
0: Il tuo vizio peggiore?
3: Questa è bella. Il mio vizio peggiore? Il cibo. Sono golosa.
7: Questo è come i pesci piragna, tutto quello che trova se lo mangia.
0: Hai qualche mania?
3: No.
0: Non sopporti le persone che?
3: Fingono.
8: Io credo che si divertano molto.
9: E come lo sai?
8: Lo so, perché lo so.
9: Perché loro...
8: Sì, perché loro...
9: E come lo sai che veramente...
8: Ma che stai dicendo, che fingono l'orgasmo quando...
9: È possibile.
8: Sì, addio.
9: Perché? A tutte le donne è capitato di fingere. Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
8: Io non so riconoscere la differenza?
9: No.
8: Sei ridicolo.
0: Quale superpotere vorresti avere?
3: Il superpotere di dare la felicità agli altri.
10: Felice è chi sa amare. L'amore non vuole avere, vuole soltanto dare.
0: Spuntino di mezzanotte.
3: Pizza.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
3: Mezzo pieno, sempre.
11: È giusto vedere il bicchiere mezzo pieno, sì. Ma pieno di che cosa? Cioè acqua, barina, stricnina, antibiotici?
12: Che c'entra?
11: E questa è la domanda che dobbiamo porci. Non lo so, riflettiamoci.
0: Formica o cicala?
3: Formica.
0: Aereo, treno o auto?
3: Aereo.
13: Se qualcuno soffre di mal d'aereo, qui c'è la Xamamina gratis. Ma lo sapete, se avete stilografiche svuotatele, se no, boom, esplodono, vero? Macchia non finita.
14: Scusi, signorina.
13: Se la prenda, guardi la Xamamina, yes. Dopo le fa comodo. Gliela dia la vecchia.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Cucinare.
0: La parola che odi?
3: L'arroganza.
15: Ma quanto sei ignorante, insensibile, arrogante.
0: Tre persone che vuoi salutare:
3: Elena, Lorenzo ed Elsa.
0: Le tre canzoni della tua vita:
3: Oasis, Don't Look Back in Anger, Coldplay, Fix You, Giorgia, La cura per me.
0: Radio Subasio, Tre per te.

0: Fix You, i Coldplay su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Rossella di Roma. È stata Rossella a scegliere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Oasis, Don't Look Back in Anger, prima ancora Giorgia, La Cura per me. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare potete prenotarvi, ve lo ricordo ancora una volta, anche attraverso l'app di Radio Subasio, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure con un messaggio WhatsApp o Telegram. L'importante è indicare le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: In Cina hanno organizzato una gara che sembra uscita direttamente da un ricordo delle elementari. È una cosa curiosa che voglio raccontarvi, lo farò tra poco su Radio Subasio. Subito, Angie, signorina.

The Cure, Lullaby su Radio Subasio. Lo dicevamo prima, c'è una gara che è stata organizzata in Cina che effettivamente sembra uscita da un ricordo delle scuole elementari. Più di 2000 persone si sono sfidate a mangiare una ciotola di riso e brodo in una finta aula scolastica, cercando di non farsi beccare dall'insegnante. Il gioco consiste proprio in questo: sei seduto come a scuola, hai davanti il tuo piatto e devi riuscire a mangiare di nascosto mentre qualcuno controlla. Una specie di merenda clandestina, ma trasformata in evento pubblico con migliaia di partecipanti. La cosa fa abbastanza ridere, perché tutti almeno una volta abbiamo provato quella sensazione, no? Mangiare qualcosa di nascosto, passarsi un bigliettino, fare finta di niente quando il prof si gira. Solo che qui non parliamo di ragazzini, ma di adulti che si sono messi seriamente in fila per rivivere l'ansia da banco. Insomma, la nostalgia ormai è diventata un'industria, eh? Prima ci mancavano i compagni di classe, adesso anche il rischio di essere sgridati mentre mangiamo. Non siamo mica tanto normali, eh?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tiziano Ferro, Rosso Relativo su Radio Subasio in questa serata in cui vi stiamo accompagnando come sempre in quelle che sono le ultime faccende magari della giornata. Avete archiviato il lavoro, state facendo le ultime commissioni, magari siete a casa già in modalità relax o magari siete a lavoro, dovete ancora iniziare a lavorare. Noi ci siamo sempre in ogni circostanza, in ogni situazione. Grazie a voi per aver scelto la nostra compagnia. Subito anche Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti e che riguarda l'economia, con la Fed che lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione presieduta da Kevin Warsh. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra i 3,50 e il 3,75%. Voto unanime dal board della Banca Centrale degli Stati Uniti, che stima l'inflazione per il 2026 al 3,6%, cui dovrebbe seguire un 2,3 il prossimo e un 2% confermato sul 2028. Per il PIL degli Stati Uniti si prevede invece un'espansione pari al 2,2%. Parigi, una cena tra i partecipanti al summit a Versailles, chiude il G7 in Francia. Donald Trump saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, dice, forse già domani o venerdì. Poi avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti a affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese Macron, tra questi anche l'Italia. Spero sia un accordo più ampio possibile, ha detto poco fa lo stesso Trump. E il presidente americano auspica anche che la fine della guerra in Ucraina sia vicina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con il Cremlino. Cronaca: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti impegnati negli esami di maturità che iniziano domani. Si parte come di consueto con la prova scritta di italiano, dove la scelta dei maturandi sarà tra 7 tracce. Venerdì seguirà la seconda prova scritta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio.
3: Pronti a raffreddare il palato?
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
9: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Pronti per stare insieme anche questa sera fino alla mezzanotte, ben trovati da Roberta Reversi. C'è la collection, quella delle 21 su Subasio, che vi regala i Bee Gees con How Deep Is Your Love.

Quanto ci hanno fatto sognare loro i Bee Gees nei film interpretati dalla grande Travolta? Ecco, continuano a farlo dopo tanti anni. Loro, i Bee Gees, sono nella collection delle 21 di Radio Subasio. Io sono davanti a questo microfono per essere in vostra compagnia. Se vi va l'idea, se vi piace l'idea anche per questa sera, ben trovati. Buon mercoledì sera da Roberta Reversi. Dunque, fino alla mezzanotte insieme, alle 22:30 l'appuntamento clou della serata di Radio Subasio, come sempre quello con Per un'ora d'amore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie più belle, ma soprattutto con le vostre canzoni del cuore. Prima di Per un'ora d'amore, come se fosse un po' un prequel di questo momento dedicato ai sentimenti, beh, parliamo di qualcosa che riguarda sempre le emozioni, la coppia, il sentimento, l'amore, le relazioni. Di cosa parliamo stasera? Ve lo dico dopo. Perché? Perché sono cattiva questa sera, ecco, vi faccio aspettare. Incoscienti giovani, intanto Achille Lauro con questo suo successo dello scorso anno.

E questo è l'alibi di Tananai su Subasio. 21:15, siamo pronti per sapere di che cosa potremo parlare questa sera insieme. Ognuno dica la sua opinione, racconti la sua esperienza, la sua avventura, possiamo anche dire così, in merito a questo argomento. Amare conta più di essere amati. Secondo il poeta e scrittore Franco Arminio, amare è più importante di essere amati, così come vedere gli altri conta più di essere visti. In un passaggio della sua poesia, cioè di La strada agli alberi, dice: l'amore che ci diamo è un regalo alle bestie, al vento, al grano, agli sconosciuti che di notte passano piano senza fare rumore. Parole che aprono una riflessione, quindi, no, sulla solitudine di molti individui nelle società occidentali. Per Arminio l'amore viene trasformato spesso in consumo, ma in realtà è una delle poche cose che ci può salvare dal dolore e dall'isolamento. L'amore sarebbe infatti un modo per incontrare la bellezza e per ricaricarci di positività e di infinito, anche solo attraverso un gesto semplice come l'abbraccio. Quindi, secondo voi, amare conta più dell'essere amati? Ci arricchisce interiormente più di quanto non lo faccia il ricevere amore, che comunque resta fondamentale, parliamoci chiaro. Voi amate o siete amati di più? Dove si può trovare il giusto equilibrio o il giusto compromesso? 348 075 80 60, vi aspetto con le vostre opinioni, ma come dicevo anche con le vostre storie.

Ero Sugar Fornaciari su Subasio con la sua Indaco dagli occhi del cielo, tra l'altro con la voce meravigliosa di Vanessa Carlton. Dunque questa sera stiamo parlando dell'amare che conta più dell'essere amati. Poi sono opinioni, sono punti di vista, magari poi voi ci darete il vostro al 348 075 8060 di Radio Subasio. Naturalmente, allora, io la domanda che vi faccio è proprio questa: secondo voi amare conta più dell'essere amati, ci arricchisce interiormente più di quanto non lo faccia il ricevere amore, che comunque resta fondamentale? Voi amate di più o siete amati di più? Si può trovare comunque il giusto equilibrio, il giusto compromesso? Esiste? E allora ricordo ancora il numero 348 075 8060, e a questo numero risponde Enrica di Udine, che dice: secondo me amare va di pari passo con l'essere amati, altrimenti diventa solo sofferenza. E in effetti ci potrebbe stare, perché se io amo ma non ricevo lo stesso amore, ragazzi, insomma, sto male. Francesco Gabbani.

0: Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.

E when, where did your heart go? Su Subasio 21 e 43. E siamo al nostro argomento. Ancora una buona serata, buon mercoledì 17 giugno da Roberta Reversi. Quello di cui stiamo parlando è il concetto di amare. L'amare conta più dell'essere amati, secondo voi? Ci arricchisce interiormente questo amare più di quanto non lo faccia l'essere amati, il ricevere amore, che comunque resta fondamentale. Voi siete più amati o siete fra quelli che amano di più? E a questo punto, al 348 075 8060, troviamo anche una risposta, quella di Daniela di Siena, che scrive: se si parla di donare amore a qualunque creatura, allora sì, amare è una cosa bellissima e ci fa stare bene. E qui entra in gioco un concetto molto più vasto dell'amore tra innamorati. Qui c'è un amore universale, e allora sì, questo tipo di amore è quello che fa bene al nostro cuore, fa bene alla nostra anima, fa bene alla nostra mente. Laura Pausini, ritorno da te.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Loredana Bertè su Subasio, questa è Ragazzo Mio, con lei siamo arrivati alle 21.55, a un passo dalle informazioni. Io vi voglio ricordare che sabato prossimo, sabato 20 giugno, ritornerà a Castel Raimondo, in provincia di Macerata, il premio Gianni Ravera, presentati da Amadeus con l'orchestra mediterranea diretta da Michele Pecora. Sul palco avremo Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brooks, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings by Andre Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo in diretta dalle 21 su Subasio.

0: Sino Spiro, con lei siamo arrivati alle 21:59 minuti primi e tempo di informazione su Subasio, Breaking News di TGCOP24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto USA-Iran. 60 giorni per negoziare con Teheran non sono una scadenza inderogabile, è quanto detto poco fa Donald Trump, sottolineando che potrebbe servire più tempo per un accordo definitivo. Finché si comportano bene, ha osservato il presidente americano, non mi interessa. Alla reggia di Versailles, la scena che chiude il G7 in Francia, Trump definisce il vertice un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto si prepara per la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione presieduta da Kevin Walsh. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 al 3,6%, cui dovrebbe seguire un 2,3 il prossimo e un 2% confermato sulla 2028. Per il PIL degli Stati Uniti si prevede invece un'espansione pari al 2,2%. Dall'Italia, con la prova scritta di italiano, partono domani gli esami di maturità che vedranno impegnati oltre 527.000 studenti. Venerdì in programma la seconda prova scritta. I candidati che faranno scena muta all'orale saranno bocciati. Domani nel pomeriggio alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone XIV a celebrare le esequie per l'ex presidente della CEI. Cultura e lutto per la morte di Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale, nato a Torino 87enne, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levin Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Chiudiamo con il calcio: 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo ai mondiali. Al via in questi minuti il match tra Inghilterra e Croazia, in precedenza vittoria dell'Argentina 3-0 sull'Algeria e dell'Austria 3-1 sulla Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio.
3: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
8: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
7: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Ancora ben trovati da Roberta Reversi nella collection delle 22, Gianni Togni e il suo successo del 1980, Luna.

Black Nirvana, lei è Elodie su Subasio. Stasera si sta parlando di amare. Amare conta più di essere amati. Così, secondo il poeta scrittore Franco Arminio, amare è più importante di essere amari. Amati, scusate, così come vedere gli altri conta più di essere visti. Ecco, questo è il suo parere. Il vostro qual è? Secondo voi amare conta più dell'essere amati? E voi siete fra quelli molto amati o siete fra quelli che danno tanto amore e questo per voi è più importante? 348 075 8060. C'è Giorgio di Roma che scrive: ho tanto amore da dare, sarebbe bellissimo poterlo fare nei confronti di chi mi amasse allo stesso modo. Insomma, quando si tratta di dare amore al mondo intero è bellissimo amare e ci va bene poter dare più amore di quanto non ne riceviamo. Quando si tratta di un amore all'interno della coppia vogliamo essere amati allo stesso modo di come amiamo, sì, perché poi ci sarebbe questo squilibrio all'interno della coppia e uno dei due, secondo quanto abbiamo appreso dai messaggi che avete inviato, dalle vostre opinioni, dicevo, uno dei due soffrirebbe troppo. Bene, questo era il nostro sondaggio serale, amare conta più di essere amati, che ci trasporta lentamente e dolcemente verso l'appuntamento con Per un'ora d'amore. Intanto, canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

Marco Masini, questa è la sua Raccontami di te, e alle 22:21 noi siamo vicinissimi al nostro Per un'ora d'amore, anzi al vostro Per un'ora d'amore. Mi sbaglio sempre perché lo considero molto molto mio questo programma, non perché ne sono alla conduzione, ma perché partecipo alle vostre dediche, alle vostre notte d'amore, alle vostre storie, alle vostre scelte musicali, insomma mi fate partecipe dei vostri sentimenti, quindi Per un'ora d'amore io lo considero anche un po' mio. Ma tornando a voi, avete la possibilità di essere protagonisti di Per un'ora d'amore inviando un messaggio o un vocale al 348 075 8060, oppure attraverso l'app di Radio Subasio potete prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Ancora avete a disposizione l'indirizzo redazione radiosubasio.it per inviare la vostra storia d'amore più bella, più importante. E poi, dulcis in fundo, voglio raccomandarvi di utilizzare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera che trovate sul sito di Radio Subasio qualora aveste bisogno di un piccolo suggerimento per la canzone da dedicare perché non avete in mente nulla di preciso. Ecco, noi siamo lì e vi aiutiamo anche in questo. Nel frattempo, una delle canzoni più, posso definirla enigmatica, affascinante, dei Tears for Fears, cantata insieme alla voce strepitosa di Oleta Adams, questa è la loro A Woman in Trance.

0: Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Ci siamo 22:32, anche per questo mercoledì sera è arrivato l'appuntamento con per un'ora d'amore, con tutte le vostre dediche, con le vostre note d'amore, con le vostre canzoni già prenotate attraverso l'app e con le storie che ci inviate attraverso redazione at radiosubasio.it. Primo messaggio che è arrivato al nostro 348 075 80 60 di Radio Subasio stasera è quello di Francesca per Paolo di Città della Pieve. Domani sarà un giorno speciale, scrive Francesca a Paolo. Affronterai gli esami di maturità. Sei una persona unica, per questo mi sono innamorata di te. Cerca di stare tranquillo, pensa che io sarò con te come questa sera per coccolarti. Forza Paolo, affronta tutto con tranquillità. E ovviamente gli dedica una canzone di Antonello Venditti, Notte prima degli esami.

Questa è la canzone dei Modà, questa bellissima Salvami, 22:48, c'è anche la dedica da parte di Maria Teresa di Vittorio Veneto per il suo futuro marito Fabio. Sono tornata ad avere un sorriso vero e sincero solo grazie a te. Il nostro sì arriverà tra pochi mesi, ma la nostra favola è già iniziata. Ti amo, amore mio. La canzone che gli dedica è di John Legend, All of Me.

La prima cosa bella, lei ovviamente è Malika Yan e segue una bellissima dedica da parte di Chiara Di Fano per il suo Paolo. Da oggi per me non esiste altro, amore mio. Basti solo tu, Emma.

0: il sole e intanto il tempo passa senza far rumore.
1: Basti solo tu, Emma. Intanto voglio fare anche una piccola precisazione: la bellissima canzone di Malika Ayane, quella che abbiamo ascoltato da pochissimo, La prima cosa bella, era dedicata da Federica a Chloe di Ancona. Questa la sua nota d'amore: sei il raggio di luce capace di illuminare anche i giorni più grigi. Bene, a questo punto lasciamo spazio anche ad una delle vostre storie d'amore molto bella, quella che è arrivata al nostro indirizzo redazione @radiosubasio.it. Inizia così: Rosa mia, inizio così oggi perché dopo 23 anni passati a dividere il respiro, i giorni e la vita, sentirti mia è una certezza che mi scalda l'anima. Non è il possesso di chi stringe qualcosa, ma il mio orgoglio che sa di averti scelto e riscelto ogni singolo giorno. Sei la mia compagna, la mia amica, la mia amante, la mia stella polare. Gli ultimi due fine settimana a Gaeta mi sono rimasti dentro. Tornare lì è un tuffo nel nostro passato, ma la cosa straordinaria non è la nostalgia, è accorgersi che la magia è ancora tutta lì. Camminare insieme e sentire la tua mano nella mia dopo 23 anni non è scontato. È un regalo immenso che mi ricorda quanto siamo vicini e profondamente innamorati. E se guardo a tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, il mio grazie più profondo va al dono più grande che potessi farmi, Carlo e Antonio. Grazie di cuore per avermi dato questi due campioni, due meraviglie che riempiono di orgoglio la nostra vita e che sono il frutto più bello del nostro amore. Voglio dirti una cosa che forse non ti dico abbastanza spesso. Io quel fiore meraviglioso che ho colto 23 anni fa lo vedo ancora esattamente così. Il tempo passa, la vita ci cambia, ci mette alla prova, ma la tua luce, la tua bellezza, la tua essenza per me sono rimaste intatte. Buon anniversario, amore mio. Grazie per ogni passo fatto insieme e per tutti quelli che ancora faremo, sempre mano nella mano. Per sempre tuo, Raffaele. La canzone che ha scelto per lei, Raffaele, è di Jovanotti. A te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Sono già le 23:07 minuti e in Per un'ora d'amore ancora le confidenze del vostro cuore, perché come vi ho detto in più di un'occasione, se un cuore ha voglia di confidarsi, ha voglia di esprimersi, non può che farlo la sera qui su Subasio e in Per un'ora d'amore. E poi io vi invito sempre ad essere presenti più che con i vostri messaggi, con i vostri vocali, perché siete voi con la vostra voce che riuscite ad esprimere meglio i sentimenti, le emozioni che dedicate alla persona che portate nel cuore. Comunque sono bellissimi anche i vostri messaggi, non c'è che dire. A questo punto c'è una bellissima canzone di Luciano Ligabue, Tu sei lei, dedicata da Maurizio di Pontedera alla sua Miriam. Sei davvero la donna della mia vita.

L'addio dei Coma Cosa. Ancora buon ascolto su Subasio con Per un'ora d'amore e ben trovati da Roberta Reversi. La prossima dedica al 348 075 8060 di Radio Subasio è da Fausto di Milano per la sua Rita. Non basterà una vita, amore mio, per dimenticarti. Per lei, Michele Zarrillo, 5 giorni.

Joe Cocker, You Are So Beautiful, e poi Andrea Bocelli e Giorgia, Vivo per Lei, da Luigi a Luisa di Tavernelle. Sono qui davanti a te, innamorato più che mai di te amore mio, che mi hai fatto rinascere, mi hai fatto rivivere momenti sereni e bellissimi. Sei il regalo più bello che la vita poteva farmi. Vivo solo per te. Grazie mille per avermi aiutato a superare i miei momenti no. Questa canzone è tutta per te.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Pronti per una dedica qui su Subasio in Per un'ora d'amore? Siamo già alle 23:33, a un passo dalla mezzanotte, ma ovviamente abbiamo ancora il tempo per esaudire qualcuna delle vostre richieste. Al 348 075 8060 Romualdo di Sermoneta per Letizia. Lui le scrive per te, solo per te, e la canzone è di Céline Dion, The Power of.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

0: mercoledì sera da Roberta Reversi per Un'ora d'amore prosegue e lo fa con un bellissimo vocale che è arrivato al 348 075 80 60. Lo ascoltiamo insieme.
1: Sono Sergio di Roma e vorrei tanto dedicare amore puro per Ilenia, perché tu sei proprio un amore puro. Ti amo da impazzire, Ilenia.

Lasciati amare, Mario Venuti. Con lui siamo arrivati alle 23:56. La mezzanotte invece la raggiungeremo con Mina. E poi io invece vi saluto con un pensiero questa sera di Pablo Neruda. Io t'amo per cominciare ad amarti, per ricominciare l'infinito, per non cessare d'amarti mai. Per questo non t'amo ancora. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di